Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Yeah.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove sì?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003.
2: 2000.
1: Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo veramente di trovarci.

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera, col fiato corto, seguivo il vento.

A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

Resistenti, buon sabato mattina qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che apre e poi chiuderà domani il weekend di Radio Città Aperta. Tra l'altro domani chiuderò proprio la radio, perché dal 10 di agosto al 23 di agosto, quindi per due settimane, la radio osserverà, come si dice, se si vuole parlare forbito, osserverà due settimane di riposo e tornerà lunedì 24 agosto con le dirette. Ma io ci sarò ancora, come vi ho detto, domani per il rifugio atomico. Ma intanto vi do il benvenuto in questa 67esima puntata del brunch atomico del sabato. Vi ricordo anche che potete sostenere la nostra meravigliosa radio andando sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it e potete cliccare sul pulsante Sostieni Radio Città Aperta e fare una donazione sia estemporanea che anche periodica tramite carta di credito e PayPal. Allora, occhiata, come di consueto faccio il sabato, al palinsesto, che sarà un po' particolare oggi, perché in pratica l'unica diretta sarà questa che state ascoltando adesso. Dopo di me, come di consueto, ci sarà la replica di Chameleon con Domenico Mitsu Carrara, poi ci sarà un podcast preparato comunque espressamente dai ragazzi di Groovy Times, quindi comunque è una cosa nuova, non sarà in diretta ma comunque è un prodotto di queste ultime ore dei ragazzi che non potranno essere presenti. Altrettanto ci sarà una interessantissima puntata registrata, ma nuova, quindi registrata appositamente per questa fascia oraria, per la fascia oraria dalle 16 alle 18, che di consueto è occupata da Drive-In Saturday. Quindi dalle 14 alle 16 ci sarà Groovy Times, dalle 16 alle 18 ci sarà questa specialissima puntata preparata dal duo Sgritta e Stefanizzi, dedicata interamente al maestrone Francesco Guccini, che ci ha lasciato pochi giorni fa. Allora, bando alle ciance, ai convenevoli, li abbiamo sbrigati e allora incominciamo. Avete letto sicuramente le anticipazioni e quindi sapete che la prima parte di questa puntata partirà con sonorità afro. Non necessariamente comunque provenienti dall'Africa, quindi band che fanno musica di ispirazione, di provenienza comunque africana, ma che possono essere state fondate e operare anche in altri paesi. E allora, se afro deve essere, che afro sia, partiamo così.

abbiamo aperto con gli Osibisa con Sunshine Day, e qui di Sunshine ce n'è da mesi ormai. E allora questa band che avete potuto ascoltare mischia ritmi afro anche a qualche cosa di caraibico, oserei dire, ma infatti la provenienza di questa band è mista, band fondata a Londra nel 1969 con artisti provenienti da Ghana e Nigeria, quindi dall'Africa, ma anche da Antigua e Barbuda, da Grenada e da Trinidad e Tobago. Ripeto, erano gli Osibisa, fondati nel 69 e ancora in attività. Andiamo in Canada, come vi avevo detto, non necessariamente band africane, neanche di origine. Loro si chiamano Soul Jazz Orchestra e vi faccio ascoltare questa Cossa Cossa.

Soul Jazz Orchestra con Cossa Cossa. Spostiamoci a New York, precisamente nel Lower East Side della Grande Mela. Loro si chiamano Cocolo Afrobeat Orchestra. Chissà che genere suoneranno. Questa è la loro Soul Power nel remix di Lack of Afro.

Cocolo Afrobeat Orchestra nel remix di Lack of Afro in questa Soul Power. Allora proseguiamo sempre con queste sonorità. Loro vengono anche loro da New York, si chiamano Akoya Afrobeat Ensemble. Chissà che cosa suoneranno. Ci facciamo cullare, insomma battiamo il piedino, direi, più che cullare, da questa pelotera. Akoya Afrobeat Ensemble.

Ed era la Akoya Afrobeat Ensemble con Pelotera. Allora, secondo voi, una band che si chiama London Afrobeat Collective, da dove viene e che musica suona? Ascoltiamoci Freedom.

0: Ed era la London, scusate. Facciamoli finire almeno. Allora, era la London Afrobeat Collective con Freedom. Allora, adesso però in Africa ci andiamo sul serio. Andiamo in Nigeria dal presidente, dal grandissimo artista che ha contribuito alla diffusione delle sonorità Afrobeat nel mondo. Sto parlando di Fela Kuti, qui dal vivo nel 1971, niente meno che con Ginger Baker alla batteria, e questa è Let's Start.
1: We're gonna start a live recording right now. We're gonna play for you our first tune tonight. It's gonna be about four tunes, and the first tune is called Olohun ta wa se yara je ka bere. Now, which means, let's start what we have come into the room to do. Right on. Here goes.
2: One.

Ed era Fela Kuti insieme a Ginger Baker in questa Let's Start. Allora, Fela Kuti ha avuto dei figli e tre di loro hanno seguito, diciamo, le orme del padre come carriera artistica, e ci ascoltiamo Femi Kuti in questa Africa Will Be Great Again.

Femi Cuti con Africa Will Be Great Again. Allora, rimaniamo in Nigeria. KC, Ojapiano.

Casey con Oggiapiano. Allora spostiamoci in Mali, ci spostiamo in Mali dalla grandissima Fatoumata Diawara e ci ascoltiamo questa massa tratta dal suo ultimo lavoro, proprio che si intitola Massa, uscito 2 mesi fa se non ricordo male, quindi roba recente anche, sempre nel segno dell'Africa. Fatoumata Diawara.

Fatoumata Diawara con Massa. Ma Fatoumata ce la ascoltiamo perché, di nuovo, perché ha prestato la sua voce in questo brano che vi faccio ascoltare di Mo Laudi, che si intitola Sowa Part 3.

E così abbiamo ascoltato anche questo DJ, produttore, musicista, scrittore sudafricano che si fa chiamare Mo Laudi, che si è avvalso della collaborazione di Fatoumata Diawara alla voce in questa Sowa Part 3. Allora, torniamo in Mali e ci ascoltiamo Issa Bagayogo in questa Tunga.

Ed era Issa Bagayogo con Tunga. Ci spostiamo in Senegal. Questo è un live che io consiglio a tutti quanti gli amanti delle sonorità africane. Il live è del 1984, si intitola Paris Ziguin Chor, è un live dei Touré Kunda, i grandissimi Touré Kunda. Tra l'altro Touré Kunda vuol dire famiglia elefante, Touré è un cognome molto diffuso da quelle parti perché elefante quelli hanno e il cognome è nato da lì. Ci ascoltiamo questa Utamada.

Pure Kunda con Utamada dal vivo. Allora, 340-197-4468, al quale si è affacciato poco fa il collega Fabrizio Forno, una delle colonne di questa meravigliosa radio con i suoi due spazi, Forno One e la Bottega del Forno, la Bottega del Forno che quest'anno si occupa della musica, cinema, eventi e cultura del 1976, perché come sapete la trasmissione si rivolge a il periodo di 50 anni fa, quindi siamo nel 2026 e il suo spazio quest'anno si occupa del 1976. Allora proseguiamo, andiamo alla pausa, dopo la quale cambieremo genere, rimarremo in tema black music ma con sonorità più rap, jazzato, jazz, rap. Fate quello che volete, ma intanto Les Amazon d'Afrique con Kuma Faux.

0: Story Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: Ma no.
2: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

E siamo rientrati dalla pausa con queste sonorità miste, rap, hip hop, colorite di jazz, che ci porteremo avanti per un po' in questa seconda parte del Saturday Atomic Brunch qui su Radio Città Aperta. Allora, proseguiamo e ci ascoltiamo sempre su questi sapori, visto che siamo in un brunch. Guru insieme a Donald Byrd in questa Lounging. Another level.

0: Count Base D insieme a Snoop Dogg in questa Too Much Pressure. Allora andiamo avanti, andiamo a New York, e il titolo del brano più o meno rispecchia le atmosfere che stiamo vivendo in questa seconda parte del Saturday Atomic Brunch. Loro sono gli Exact Change Project e il pezzo che vi faccio ascoltare si chiama Keep It Jazzy.
1: Everything.

Ed erano gli Exact Change Project con Keep It Jazzy. Abbandoniamo il colore rap e andiamo verso sonorità che potremmo definire acid jazz. Andiamo a metà degli anni 90, loro sono i Night Trains e questa è Love Sick.

successo nel campo dell'acid jazz sempre metà degli anni 90. Quella che vi faccio ascoltare è una cover di un brano che uscì una decina d'anni prima. Questo pezzo dovrebbe essere del 94, se non vado errato, no, una ventina d'anni prima addirittura, mi pare degli anni 70, il pezzo di Maria Muldaur dal titolo Midnight at the Oasis. Loro sono i Brand New Heavies.

Ed erano i Night Trains con Lovesick. Allora, proseguiamo. Loro sono stati una band abbastanza di

Midnight at the Oasis, the brand new heavies. Allora, proseguiamo su queste sonorità, ci arriveremo fino alla fine di questa puntata del Brunch Atomico del sabato qui su Radio Città Aperta, e andiamo avanti. James Taylor Quartet, Free Your Mind.

James Taylor Quartet, Free Your Mind. Allora, il titolo del prossimo pezzo prende spunto dal motto, una frase che disse Timothy Leary, lo scrittore, psicologo e attore, che fu uno degli alfieri dell'uso delle droghe psichedeliche. Lui disse: turn on, tune in, drop out, cioè accenditi, sintonizzati, abbandonati. Loro invece dicevano tune in, cop out. Loro erano i Freak Power.

Turn On, Tune In, Cop Out, erano i Freak Power. Allora, secondo voi una band che dal nome Groove Collective ce l'avrà il groove? Ma ascoltiamo un po' Everything Is Changing.

Eh sì, ce l'hanno il Groove, Groove Collective, Everything is Changing. Allora, un album che uscì nel 94, metà degli anni 90, anche questo aveva un titolo eloquente, Jazz in the Present Tense. Quindi il jazz coniugato al presente. Loro erano i Soul Sonics e vi faccio ascoltare questa Now This How We Do It.

Soul Sonic, now this how we do it. Allora siamo ai saluti. Io vi do appuntamento a domani per chi segue la radio e per chi segue il sottoscritto, perché ci sarà l'ultima puntata prima della pausa estiva del Rifugio Atomico dalle 16 alle 18. E poi vi do appuntamento all'ultimo weekend di agosto, quando io rientrerò in trasmissione, quindi parliamo del 29 di agosto e del 30 di agosto. E vi ricordo che domani la radio va in pausa, e quindi da lunedì 10 fino a tutta domenica 23 agosto manderemo le nostre comunque gradevoli e meravigliose playlist, ma le dirette ricominceranno lunedì 24 agosto. Ma domani, vi ricordo, domani ci sarò ancora. Tra l'altro, vi ricordo, replica di Chameleon dopo la chiusura di questa trasmissione. Vi segnalo soprattutto i due special, che sono comunque registrati, quindi non saranno in diretta, ma comunque sono puntate fatte apposta per voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Aperta. Il Groovy Times dalle 14 alle 16 e soprattutto la puntata dedicata al maestrone Francesco Guccini dalle 16 alle 18, condotta da Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi. Io vi saluto con Jean-Paul Monic, meglio conosciuto come Bluey, produttore, compositore, chitarrista, fondatore degli Incognito, ma qui lo ascoltiamo nel suo lavoro solista, in un suo lavoro solista dal quale ho estratto Had to Make You Mine. Ciao!

ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno, benvenuto, benvenuti all'ultimo giovedì di luglio, questo rovente luglio 2026 che ci lascia con una canicola bestiale che è entrato in punta di piedi perché ci ha pensato giugno a salutarci con una botta di caldo elevatissimo. Allora poi è entrato luglio che sembrava gentile, ma così non è stato. Ora vedremo agosto come sarà, ma questo mese è andato troppo caldo. Ora vediamo come andrà appunto l'altro solleone. Comunque, oggi è il penultimo giorno che trasmettiamo, perché il giovedì prossimo sarà l'ultimo e poi ci riposiamo un attimo, cerchiamo di riprenderci da questo caldo. E intanto oggi, giovedì 30 luglio, entriamo con questo pezzo di Bob Marley, però ripreso da magistralmente Eric Clapton, che si intitola I Shot the Sheriff.

come sempre il nostro Francesco si connette su www.radiocittaaperta.it e non è il solo, e adesso io vi sfido, perché il nostro Francesco da Rosarno si connette come la maggior parte dei giovedì, o perlomeno con la maggior parte dei giorni in cui c'è Radio Città Aperta dal 2020, perché non è stato solo il giovedì, ci sono stati altri giorni, altri orari, ma lui quando poteva stava sempre lì che mi dava il supporto. Assieme a lui c'è Francesca, c'è Giuliana e ce ne sono tanti altri che oggi vi metto alla prova, perché il nostro Francesco dice, ci saluta col suo simbolo, Tiramisù. Oggi volevo cominciare così, con la notizia che il 30 luglio è la giornata mondiale dell'amicizia. E allora io dico, no, ne approfitto, poi mi scrivi anche tu, hai sparato la tua, siamo... Shed the Sheriff Eric Clapton, non so, ho sparato la mia, no, spiega meglio perché non ho capito che cosa ho combinato, ma le gaff fanno parte del mio programma. E volevo dire che oggi è la giornata dell'amicizia. Scrivete al 340 1974 468 che cos'è l'amicizia per voi. Vediamo anche tutti coloro che ascoltano senza scrivere, sforzate questa mano a semplicemente digitare, non a scrivere come con la penna come si faceva una volta o si fa ma non per le lettere, e quindi scrivete, interagite con noi al 340 1974 468 e scrivete che cos'è per voi l'amicizia oggi, che è un'epoca in cui si parla di tutt'altro che rispetto, benevolenza, interesse verso gli altri. Quindi sono curioso di sapere che ne pensate. E intanto che c'è questa base che porta alla fine questa canzone di Bob Marley, ripresa da Eric Clapton, I Shed the Sheriff, passiamo ad un altro pezzo che si intitola Devil's Got Work to Do di T. Davis.

stamattina a Roma c'erano 31 gradi, percepiti 33, stavo scoppiando di caldo, Gesù, ho detto mamma mia, non ce la facciamo. E anche perché ci sono stati giorni più caldi, con 39, addirittura 41 nell'area di Fiumicino, e dico mamma mia, ogni giornata ha una temperatura diversa, malgrado ci siano quei numeri che ti portano al grado più o meno, ma ogni giornata è diversa. Anche perché qui a Roma ci sono pure gli aereatori che vanno a rinfrescare fuori e riscaldare vanno a rinfrescare all'interno dei locali riscaldando all'esterno, perché ci sono i bocchettoni che tirano aria calda, quindi anche questo contribuisce al riscaldamento. Ecco perché ogni giornata è diversa, magari di domenica sono chiusi ed è lì che è meno calda, ma oggi è proprio insopportabile. E questa mattina, dato che sono a dieta, sono a dieta è una parola che non posso dire perché la dieta è finita, la mia dottoressa se mi sente mi ammazza. Perché io la dieta l'ho finita un mese fa, però ho continuato, ho detto vabbè, sono arrivato, continuo ad andare giù. Quando sono arrivato, chi ti ha detto di continuare la dieta? La dieta è finita, ora c'è il mantenimento. Perché dovevo arrivare a 74, massimo 73, come si dice. C'abbiamo quel chilo che non ci fa sentire il senso di colpa quando abbiamo il pasto libero, però io ne ho esagerato come al mio solito, e invece di fermarmi al 74 sono andato a 73 e poi sono arrivato stamattina al 71, il che qualcuno mi si spaventa, ma tu stai bene? Sei troppo magro. Prima ero troppo grasso, non me l'ha mai detto nessuno, però prima comunque avevo difficoltà. Ecco, oggi ho detto vabbè, peso 71, forse sono un po' troppo pochi, e allora ho preso il guanciale che c'era in frigorifero, l'ho messo su una padella, l'ho fatto trasudare, gli ho messo dei pomodorini, poi un po' di pepe nero, un po' di pecorino, vi sto facendo venire l'acquolina in bocca, ditemi la verità, perché io a me stesso la sto facendo venire. Allora più tardi gusterò questo piatto che ho preparato per me, lo mangerò al lavoro, però va bene, una coccola grassa, adesso che me lo posso permettere. Detto questo, giusto per intrattenervi con un mio aneddoto allegro, così neutro, che potrebbe comunque far sorridere o comunque far immedesimare tutti quelli che dicono che siamo nel cuore dell'estate e c'è da fare la prova costume, anche se la prova costume è a fine giugno. Io ho sempre detto che la prova costume era di Halloween per me o carnevale massimo, vabbè, però quest'estate mi posso permettere la prova costume per il mare. Sono, ecco, felice e orgoglioso di potermelo permettere. E tornando al suggerimento del nostro Francesco, che scrive come una macchina da scrivere, io non capisco perché non riesco ad ingrassare. Ma ringrazio a Dio, Francesco nostro, mamma mia, perché mangi sano, perché mangi bene, perché non ti sfoghi con hamburger e roba grassa, e perché c'hai una educazione alimentare che ti permette di mantenere comunque anche una costituzione che hai, quindi c'è la costituzione unita all'educazione alimentare che hai grazie ai tuoi carissimi genitori, ed è lì che non ingrassi. Ma non serve ingrassare, stai bene così come stai, no? Ecco, perché tu dici io non riesco ad ingrassare e mangio, ma mangi bene. Ad esempio io mangio 6 volte al giorno. Uno dice mamma mia, allora quanto sei grasso? Però che dipende quello che mangio. Mangio per 3 volte, mangio frutta, mangio verdura, mangio il cibo pesato, mangio lo yogurt, questo è, sono 6 pezzi però tutti pesati ed equilibrati, in modo da poter appagare le esigenze senza andare oltre.
Beh, questo, ecco perché si chiama di educazione alimentare, che tu c'hai già di tuo, invece io sono dovuto andare dalla nutrizionista e pagare per poterne usufruire. Quindi è una fortuna, Francesco, dai retta a me. Allora, che bella notizia, il nostro Francesco scrive che ha 3 brani da chiedere. Allora, io intanto che tu scrivi invito Giuliana a scrivere il suo, se è connessa e ci sta ascoltando. Invito tutti coloro che ci stanno ascoltando a richiedere il proprio brano. Io, collegandomi alla giornata dell'amicizia che è oggi, aspetto un messaggio da parte vostra per capire che cos'è secondo voi l'amicizia. Mi collego ad un brano che invece dell'amicizia parla dell'amore, diversi step successivi, e questo pezzo che parla d'amore non ha quella melodia che ti fa sognare, ma ha quel ritmo che ti fa ballare. Loro sono i Queen con Crazy Little Thing Called Love.

E ci colleghiamo con la musica da un pezzo all'altro. A questo contribuisce il nostro Francesco, che rimane sulla stessa linea musicale dei brani precedenti, con una grande richiesta, Green Onions dei Booker T and the MGs.

E sulle note di questo pezzo musicato, richiesto gentilmente dal nostro Francesco Barbalace, possiamo dire il cognome? Eh sì, perché ormai è un'istituzione per Radio Città Aperta, il nostro Francesco da Rosarno. Non di meno è la nostra Giuliana che ci chiede un pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari, così dice, ci rinfreschiamo con questo caldo che fa. E allora, a mia scelta, visto che pare di aver capito che è a libera scelta, ho tirato fuori

Io so che questo tipo di programma che si che c'è la richiesta dei brani forse è un po' vecchio stampo, però a me piace, forse piace anche a voi, perché percepisco una felicità da parte vostra nel sentire il vostro brano, e io continuo a mandare questo, a continuare questo tipo di radiofonia, forse vecchio stile, che qualcuno oggi dice che ci sono delle cose che sono vecchio stampo. Ad esempio, ieri ho sentito dire che il pesce spada nei ristoranti è una cosa antica, è un'usanza antica risalente agli anni 80-90. Ci sono rimasto malissimo. Ma che dite? Ma come, sul serio? Nei ristoranti, io adesso non vado nei matrimoni, però nei matrimoni, ecco, forse era riferito a questo, non c'è il pesce spada degli anni 90. Ma forse è qui a Roma, perché in Calabria secondo me si continua, soprattutto nelle zone di pesce. E quindi, tornando a... cioè, non mi piace ghettizzare le cose, tipo la classica pasta alla vodka, gamberi e vodka, mamma mia, non si usa più, è vintage. Si usa...

0: si usa parlare così?
1: Boh, io preferisco tirar fuori quello che più gradisco, anche se è un'usanza un po' vecchia, però secondo me funziona. E a proposito di questo, da un brano gentilmente richiesto dalla nostra Giuliana, che ha gradito Pastello Bianco, a mia scelta, dei Pinguini Tattici Nucleari, scelta da lei, andiamo ad un altro brano italiano, questa volta scelto dal nostro Francesco, che mi ha detto che di brani ne voleva chiedere tre, e andiamo al secondo, che è del cantautore italiano Naip, che è un particolare, strano, ma molto molto gradevole e gradito, con questo pezzo che si intitola Un rapporto senza alcun senso, gentilmente richiesto dal nostro Francesco.

0: chiudevo gli occhi e mi addormentavo.
1: Guarda quei fiori, guarda i colori.
0: Continuavi a dirmi e mi meditavi.
1: Sono crisantemi, guarda.

0: Come scusa, amore, non capisco che... Non riesco proprio a intendere le tue accezioni.
1: E la tua lingua non si fermava, il mio motivo si affievoliva, ed il tuo odore mi infastidiva, e senza volerlo perdevo il gusto. Così decisi al momento giusto di confessarti col naso tappato ciò che da sempre avevo pensato. Dunque, senza badare più al tatto, dalla mia bocca venne fuori il fatto che recitai da non solo cieco, non solo sordo, non solo muto. Amore mio, con te mi distraggo 60 volte al minuto.

0: rapporto non aveva alcun senso.
1: Ed eccoci tornati dopo questo pezzo. Abbiamo il terzo e ultimo brano richiesto, ultimo perché me ne chiesti tre, e andiamo a, sempre a Naip, questa volta con Oh Oh Oh, e andiamo a soddisfare le richieste del nostro Francesco, invitando tutti gli altri a fare lo stesso.
2: La formazione non si esaurisce in aula, continua nelle relazioni, nei progetti e nelle opportunità che arricchiscono il percorso di ciascuno. È così che il sapere incontra la realtà e diventa un'esperienza da costruire insieme. Università Cattolica del Sacro Cuore. Scopri di più su unicat.it.
3: Oggi con un inedito Naip poteva dimostrare quello che valeva, mandando a puttane tutte le critiche che gli ho fatto in passato, e ci è, diciamo, riuscito, perché la canzone mi è piaciuta molto, e il sottotesto di questa canzone è veramente pazzesco. E...
4: Oh, più lo dico più ci credo, più...

bello di quando sbaglio è la parte in cui dico non lo faccio più. Il bello di quando lo dico è che ci credo, è che ci credo. Il bello di quando sbaglio è la parte in cui dico non lo faccio più.

0: Dios.
1: Poi mi consolo, mi dico va meglio, ma come un idiota di nuovo sbaglio, e lo sbaglio è credermi ancora, dunque poi riparto alla stessa maniera.

Ed io adesso vi propongo un pezzo che originariamente era di All Green, riproposto da altri. Nel caso di Tina Turner abbiamo Let's Stay Together, perché i pezzi di All Green sono stati ripresi da autori postumi assolutamente, e questo invece è un pezzo ripreso da un film in una maniera che ho risentito in altre radio, l'ho sentita anche in una playlist di un negozio, il mio. E allora vi ripropongo questo Take Me to the River, tratto dal film The Commitments, originariamente pubblicato da All Green.

grande groove viene con questo pezzo tratto dal film The Commitments, che vede diversi attori, tra cui Glenn Hansard, e devo dire che purtroppo in questi giorni è venuto a mancare per un incidente con la moto. È una bruttissima cosa, devo dire che io in questi giorni stavo pensando di farmi la moto e poi arriva lui che dice che è morto con un incidente, che va a disincentivare l'intenzione di comprarmela, però forse la compro più piccola. Ci penseremo e intanto continuiamo a sentire questa bellissima canzone che ci mette un groove ed una positività, e da qui passiamo ad una canzone che vogliamo appunto ricordare, Glenn Hansard, che in collaborazione con Markéta Irglova ha fatto questo brano, che lo metto per ricordarlo, del 2007, del film Once, When Your Mind's Made Up, ricordiamo, in memoria di Glenn Hansard.

E si torna indietro nell'epoca in cui si aspettava l'orario per vedere il telefilm, la serie preferita, cosa che oggi invece si fa in un modo un po' diverso, perché si va direttamente nelle piattaforme e si guarda tutto quello che si vuole. Una volta c'era la pazienza di aspettare, c'era anche quella piccola ansietta, non vedevi l'ora che arrivava quell'orario, e sono emozioni secondo me diverse. Io faccio questa osservazione con la gente che ha comprato milioni di dischi per ascoltare la musica. Io avevo modi diversi per farlo. All'inizio avevo l'abitudine di far registrare un mangianastri, perché il disco costava troppo, perché io ero un ragazzino, andavo a scuola, non potevo permettermi 30.000 lire per un disco. Poi una volta finito ho cominciato a lavorare ed è lì che ho potuto permettermi qualche disco. Poi col passare degli anni i dischi sono passati di moda, sono tornati i vinili, che sono ancora più vecchi. Dischi, mi riferivo a compact disc, e devo dire che quando compravo, io mi ricordo che avevo la fissazione di prendermi i dischi, i compact disc dei Queen, e partivo dal paese, partivo da Bagnara, che allora stavo lì, ed andavo a Reggio Calabria, quindi emozionato, andavo a guardare, lo sentivo, era un'emozione diversa rispetto a quella di oggi, che rende le cose più veloci. Però vedo che ci sono persone, ragazze e ragazzi, anche più piccoli, parecchio più piccoli di me, tipo una decina d'anni più piccoli di me, forse addirittura di più, che hanno avuto l'educazione, come ho detto prima al nostro caro Francesco, l'educazione di ascoltare i dischi e quindi desiderare una cosa aspettando, senza avere quella possibilità di riceverla veloce. Ecco, io vedo delle persone che hanno una cultura musicale grazie ai dischi. Io mi domando, ma io come mai non c'ho questa cultura musicale? Forse perché anch'io mi sono fatto prendere da questo avere tutto subito e veloce, anche se posso andare a sentire la discografia nelle piattaforme, posso andare a sentire la discografia come fanno gli altri con i dischi. Però vedo che forse sono due emozioni diverse, l'emozione di sentire, di aprire un disco, di sentirlo, mi ricordo un po' quando lo facevo io, ecco, per vedere un pochettino, ma non era una critica, era giusto una condizione in cui addirittura mi ritrovo io e indietro rispetto a quelli che hanno l'amore per i vinili e li scartano, li collezionano, li curano. Ed è una cosa bella che rimane in un'epoca in cui c'è la tecnologia che spegne e raffredda molte cose, molti sentimenti. Siamo arrivati alle 10:55 scherzando e ridendo. E allora chiudiamo questa prima ora con Tig 3, non lo so come si pronuncia. Io so Mr. Kisses è il... che sembra un errore, tipo Tiger Lewis. Tiger Lewis, però è scritto con un 3 al posto della E, ecco perché mi ricorda un po' i miei errori quando scrivo, che invece di mettere le lettere metto i numeri e sbaglio. Va bene, allora chiudiamo questa prima ora con Tiger Lewis, la sua Mr. Kisses, per poi riprendere con la seconda ora. Vi propongo cose che non sono nemmeno cosa, però la cosa più importante è che avremo ancora un'ora per intrattenerci. E allora rimaniamo connessi e andiamo ad ascoltare Mr. Kisses.

RadioCittaperta.it, la tua radio online. Forno One con Fabrizio, Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su RadioCittaperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Molte volte capita di dire una parola in lingua italiana e dall'altra parte c'è uno straniero che dice no, non dire questa parola che è una parolaccia. Mi è capitato più volte in albanese, in polacco, ad esempio curva per noi significa un tornante, mentre per un polacco curva è una parolaccia, perché... perché forse lì stavano le signore, insomma le gentil signore, non si sa. Curva sarebbe la prostituta in polacco, vabbè, ma non voglio parlare del polacco. Come ad esempio in italiano c'è la parolaccia che in albanese, cioè pula in italiano è una cosa che ha a che fare col grano, invece in albanese è una parolaccia. E questo perché in svedese c'è una parola che si dice fika, e questa parola va a definire un aspetto del riposo, della pausa, non inteso come noi ci prendiamo un espresso, forse sì, io non lo so se si dice espresso perché lo bevi in una maniera come un espresso, no, sicuramente no, perché questa è la battuta che dico sempre, la differenza tra un caffè preso in aeroporto e uno in alla stazione ferroviaria è che il caffè all'aeroporto è un caffè al volo, invece alla stazione ferroviaria è un espresso. Questa è la battuta. E allora dico che invece noi il caffè lo beviamo velocemente, mentre loro per fica intendono un attimo proprio di connessione, che è indispensabile secondo me, tra tipo il tè, una fetta di torta è proprio quello staccare che serve a volte quando tu non ce la fai proprio più e dici vabbè, adesso mi coccolo, e quindi ti prendi una tazza di tè, ti prendi una fetta di torta, e c'è proprio questo, una specie di rito che col caffè noi non facciamo, però noi lo facciamo con il pranzo. Perché, se non sbaglio, tutti quanti dicono che la cucina italiana è patrimonio dell'UNESCO, però per quello che io ho sentito, quello che è patrimonio dell'UNESCO è proprio il rito di sedersi a tavola, mangiare tutti assieme e parlare. Io ho sentito questo, poi non lo so se i carciofi e tutto il resto che caratterizzano la cucina italiana è patrimonio dell'UNESCO, non si sa quale dei due. Secondo me è proprio il rito di stare assieme e parlare, esattamente come fanno gli svedesi nell'attimo del pomeriggio, con questa pausa che si dice appunto, che si chiama fika. Adesso andiamo a sentire un'altra canzone molto interessante, un po' più morbida, per riprenderci con la seconda ora, perché sono le 11:11 oggi, giovedì 30 luglio 2026, e andiamo ad ascoltare Andreas e Adam Zonis con Morning Coffee. Wow, nemmeno farla apposta.

vorrei introdurre un argomento, magari in un modo un po' più simpatico, perché ricordo quando ero piccolo tutti quanti giocavamo in un cortile, in un posto dove magari qualcuno voleva stare tranquillo. Pure io, quando il pomeriggio voglio vedere un film, ci sono i ragazzi che abitano nel palazzo dove sto, che giocano a palla. A me dà fastidio, però va bene, sopporto, questione di un'ora così e poi vanno via. E c'ho un po' di spirito di sopportazione, va bene, ma se non ci fosse questo spirito di sopportazione, mi viene in mente magari la classica voce che dice: se non la smettete ve lo buco questo pallone, che è un classico in qualsiasi parte d'Italia, no? Tu spacco sto pallone, al sud, al centro, al nord, c'è sempre stato un bambino che giocava e qualcuno, soprattutto gli anziani, che si lamentavano. E questa è una caratteristica dell'epoca che è stata, perché magari quel signore sì, ti voleva bucare, però non te l'ha mai bucato, per evitare magari dispiaceri, per evitare che veniva il padre, per evitare qualsiasi cosa, te lo diceva, tu prestavi attenzione, magari ti spostavi o tiravi più piano. Dico questo perché a Napoli ieri forse è successo che un signore ha detto dei ragazzi di smetterla di fare un rumore eccessivo, che forse stavano andando oltre il limite, e invece di smettere un ragazzo di 18 anni lo ha aggredito, facendolo finire all'ospedale in gravi condizioni. Ora il ragazzo è stato arrestato, ma per come viene la legge italiana è chiaro che la farà franca. Io ricordo quando ero piccolo che chi uccideva stava 30 anni in carcere, oggi chi uccide starà massimo 30 giorni. E sta cosa qui mi dispiace e mi spaventa, perché cioè ho paura di chi non ha paura, perché non c'è proprio più paura, e i ragazzi sono così cattivi e violenti che non si riesce a capire quale potrebbe essere la soluzione. Ecco perché io ritorno a quei pensieri in cui eravamo piccolini, avevamo paura quando sbagliavamo. C'era un signore che diceva: ora mi tolgo la cinta e vi frusto, e io ci avevo paura, non affrontavo quella persona, perché quella persona era una persona anziana e doveva essere rispettata. E oggi queste cose non funzionano per colpa nostra, perché noi genitori non riusciamo a fare quello che hanno fatto i nostri, che a loro volta vengono criticati, perché si dice che i genitori di una volta erano ignoranti, invece quelli di oggi sono più riflessivi, però quelli di oggi non fanno il lavoro che facevano quelli ignoranti di una volta. Beh, volevo aprire questa parentesi e passare ad un brano di Billy Joel, famoso anche per l'interpretazione di Barry White, ma noi andiamo a sentire Billy Joel con Just the Way You Are.

0: want you just the way you are.
1: Ed il nostro Francesco al 340-1974-468 scrive: io e i miei amici giocavamo al pallone il pomeriggio e se ci sgridavano cambiavamo zona per giocare, anche perché la minaccia era appunto quella di bucarci il pallone, e noi per paura ce ne andavamo. Ed è quello che bisognerebbe fare quando uno sbaglia. Ma qualche bambino educato ancora c'è che chiede scusa. L'altra volta uno erroneamente ha tirato il pallone dentro il mio balcone e io ero lì, l'ho tirato, scusa, ci vuole poco, piuttosto che aggredirlo addirittura facendolo finire in grave condizione all'ospedale. Va bene, andiamo avanti con la grande musica, andiamo a ballare con Gregory Porter e la sua Liquid Spirit.

diciamo che il nostro Gregory Porter è come se ha preso la residenza qui in Italia, perché ogni estate viene all'Auditorium Parco della Musica ad intrattenere tutto il popolo romano, non solo, con il suo grande concerto. Io sono stato a due dei suoi concerti negli anni passati ed è un qualcosa di meraviglioso, semplicemente per lo spirito, l'energia che tira fuori, la musica bella, l'interpretazione, lo sentiamo qui dal suo disco, dalla sua canzone, figuriamoci dal vivo. E da questo ritmo danzante andiamo ad un altro, su un genere diverso. Lui è Dion con Run Around Shoe. No, non è questo, quello prima. Ormai che l'ho annunciato, Run Around Shoe, e questo viene dopo. E andiamo a ballare con questo. Anni d'oro, anni 60. Esattamente 1961.

上的内容，跟钱，真给 money。

E stiamo ascoltando il tema della Pantera Rosa. Volevo accertarmi fosse 1978 l'anno in cui Henry Mancini, compositore italo-americano, compose questo capolavoro per il film La Pantera Rosa, straordinario, è uno dei miei preferiti, mi piace tantissimo. E a questo contribuirono tanti musicisti, tra cui Plas Johnson, il sassofonista che è venuto a mancare il 15 luglio di questo anno, il 15 luglio scorso, ed è per questo che lo vogliamo ricordare con questo capolavoro, che quando ero piccolo comunque era molto divertente guardare il film d'animazione con questa musica, straordinario, che oggi tutte le volte che lo ascolto godo, mi piace, gioisco.

0: ho preferito mettere questo grandioso pezzo di Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald, che riprendono un classico del 1937, uno spettacolo musical che si intitola, ve lo ridico subito, si intitola Let's Call Them Holding Thing Off, che in pratica va a dire che noi in pratica noi andiamo a dire: se non è zuppa è pan bagnato, quindi è la stessa cosa, perché c'è questo idioma in America a dire ci impieghiamo 30 minuti, ah vabbè, ma se prendiamo la macchina ce ne impieghiamo 25, è la stessa cosa, nel senso che se dici I say tomato, you say tomato, dici la stessa cosa in un modo diverso, quindi se non è zuppa è pan bagnato nella versione italiana. E ho preferito aggiungere questa versione jazz dal tema della Pantera Rosa, che secondo me è su quel genere. E adesso vi propongo, abbiamo ancora 18 minuti abbondanti di musica, e allora c'ho questo pezzo abbastanza calmo, tranquillo. Dopo un'ora di musica ci vorrebbe qualcosa che ci rilassi ora, e poi vediamo, perché adesso ho sotto mano questo pezzo che comincia con la che è molto paradossale, no? Perché inizia con una voce bassa e ti aspetti che quando canta con una voce bassa, invece non so se è la stessa persona, la voce è altissima, e andiamo a vedere questo contrasto.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

E vogliamo rimanere un po' su questo genere, solo che se sentiamo la voce bassa, sentiamo la canzone su questo timbro, perché il nostro Barry White improvvisamente un giorno all'età di 14 anni va in cucina, dà il buongiorno alla madre che si terrorizza perché sente questa voce bassissima, che in genere si sente nello sviluppo da un giorno all'altro e nella voce del figlio, ma questa era troppo bassa, c'è stata una paura e poi da lì lui ci ha fatto una carriera. Barry White.

E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ora vi metto la base per chiudere. 3, 2, 1.

e chiudiamo questa puntata dandoci l'appuntamento a giovedì prossimo, che è l'ultimo appuntamento prima del riposo festivo, del riposo estivo, estivo. E noi, mi raccomando, continuiamo ad ascoltare la programmazione di Radio Città Aperta, perché oggi c'è una puntata speciale di Fabrizio Forno alle 14. Come sempre lui c'ha interviste importanti. Alle 14 connettetevi per ascoltare la sua puntata. Ma se volete rimanere con la programmazione di Radio Città Aperta, dopo di noi ci sarà la replica di Rosso Malpelo di Santigna Spena. Noi ci vediamo giovedì prossimo, come ho detto prima, per l'ultima puntata prima delle feste, e poi noi ci ribecchiamo a settembre. Mi raccomando, non mancate, siate sempre di più. Spero questa puntata sia di vostro gradimento come le altre. C'è Francesco che si

interazione con me al 3401974468. Certo che più siamo meglio è, ma bisogna solo aspettare quando sarà, saremo di più. E io intanto apprezzo e ringrazio tutti coloro che creano questo nucleo del giovedì mattina di Radio Città Aperta chiamato Chameleon, con richieste, ascolti, battute e quant'altro. Noi ci vediamo giovedì, mi raccomando, dalle 10 alle 12, non mancate, vi voglio bene, ciao, grazie.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online. Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
2: Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.

0: Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Città Aperta, Groovy Times, siamo insieme dalle 14 fino alle 16, insieme con me alla conduzione io Perilungu e con me Mr. Dave e
1: Eccomi
0: Mr. Combo.
1: Mr. Cambo, e abbiamo anche un ospite che è con noi, Mr. Fabrizio.
2: Voilà.
3: Eccoci, eccoci. Ah, ciao Fabrizio, scusa, ti ho coperto subito. È
1: Allora,
3: quattro, è difficile.
1: noi quattro ci dobbiamo coordinare bene, ma siamo felicissimi. Oggi puntata speciale da Montefiascone, dal lago di Bolsena, questa splendida location,
3: Uno studio
1: nello
3: mobile.
1: studio mobile di Cambo, qui nella nostra, del Buon Ritiro, come si dice?
3: Non lo so, lontani dalla
1: Dal
3: canicola.
1: caos e dal caldo di Roma, e vi teniamo
0: Oggi.
1: insieme compagnia fino alle 16,
0: Sì.
1: sabato 8 agosto.
0: Esatto,
1: E
0: 2026.
1: che volevi dire?
0: No, vai.
1: Vado,
0: La data.
2: È il 2026 comunque,
0: Eh
2: siamo.
0: sì,
1: Allora,
0: sicuri.
1: è 2026 ci siamo,
2: Ci
1: sì.
2: siamo, ci siamo.
3: Montefiascone l'abbiamo detto, Radio Città Aperta l'abbiamo detto.
1: Salutiamo quelli che sono andati in onda prima di noi, Fabrizio Falcioni con Saturday Atomic Brunch, che va in onda ogni sabato dalle 10 alle 12. Sarà anche l'ultimo ad andare in onda fino a sotto Ferragosto. Noi per oggi questa è l'ultima puntata, ci rivedremo fine mese, forse
0: Sì,
1: settembre, ci rivedremo e ci sentiremo.
3: Sì, due settimane di pausa
0: sì.
3: per il palinsesto
1: per il palinsesto
3: e poi
0: noi torneremo il 29
1: al 29 già
0: agosto,
1: deciso.
0: sì.
1: Noi chi ha nominato?
0: Noi Groovy Times.
1: E invece dopo di noi ci sarà Alessandro Sgritta fino alle 18 e poi la replica di Melting Pot che va in onda il mercoledì in diretta.
3: Quindi salutiamo Riccardo Maggini di
1: Riccardo
3: Melting Pot
1: Maggini. E poi la musica come sempre dagli archivi, infiniti archivi di RCA, la Città Aperta. E allora, vi ricordiamo sempre di seguire le nostre pagine social, Facebook, che non lo usa più nessuno quasi, ma non
3: è
1: nessuno
3: sì.
1: per un pochino.
3: Noi.
0: Sì.
1: Instagram, la Città
0: Instagram.
1: Aperta, TikTok, non siamo così generazione Z per usarlo ancora, ma piano piano ci arriveremo. Quando non sarà più di moda, noi avremo l'account TikTok.
3: Ho aperto un profilo con tuo, non lo sapevi?
1: Ah sì, con me?
3: Sì. Hai 3 milioni di followers cinesi.
1: Ah,
0: sì.
2: Al passo coi tempi.
1: 3 milioni di bot. E allora vogliamo anticipare un po' quello che succederà in questa
0: sì.
1: ultima puntata della stagione 25-26.
0: Come al solito, una puntata ricchissima di musica. Viaggeremo nel tempo e nello spazio. Con
1: Mamma
0: il nostro,
1: mia, come sei poetico!
0: Con il nostro
1: deltaplano
0: No
1: Oil.
0: E sì, quindi un mix un po' di musica dall'Italia, da diverse altre zone del paese e del mondo. Andremo anche in Inghilterra con sonorità un po' sudamericane, quindi come
1: in
0: al solito.
1: Inghilterra con sonorità sudamericane.
0: Eh sì, tutto
1: che mix.
0: No Borders Groove. Ok. E quindi sì, per chiudere.
1: Un po' di novità, dopo le novità discografiche, spaziate appuntamento su cosa succede in città.
0: Esatto,
1: che nella fattispecie in città non succede molto perché Roma, diciamo, si sta svuotando, è già bella che vuota, però è un
2: cosa
1: modo per dire ci
2: a Montefiascone,
1: a Montefiascone ci sono tantissimi
2: siamo in collegamento con la Proloco, infatti.
0: e quindi
2: adesso che ci sovvenziona quei panini al prosciutto,
1: sì, dobbiamo mangiare, dobbiamo portare la pagnotta a casa ci sono tanti festival in giro,
0: sì.
1: E quindi faremo un po' di un giro per i festival a cui non possiamo andare perché
0: sarà una rubrica cosa succede fuori città.
1: Cosa succede fuori città, dobbiamo chiamare Vasco Rossi per farci rifare
0: e la remix. Cosa succede?
1: Però siamo arrivati fuori città, sì. Abbiamo ascoltato come primo brano
0: per aprire questa puntata ultima prima delle vacanze. Abbiamo aperto con un progetto molto originale e ambizioso, perché parliamo di Fabrizio Martina, che in arte si chiama Giorimare, che è un produttore, DJ, chitarrista, polistrumentista in generale pugliese, e su questo album l'ultimo che è appena uscito tipo a giugno ha lavorato con un artista che non c'è più, ma che la sua famiglia ha dato i diritti per lavorare con i suoi nastri originali. E quindi parliamo di uno dei più grandi compositori italiani del Novecento, Piero Umiliani.
1: Hai capito.
0: E quindi Jory Mare con la sua musica ha lavorato con questi brani già fatti di Piero Umiliani. L'album si chiama La luce dell'alba, è uscito sull'etichetta 42 Records, etichetta di Bologna, famosa perché lavora con André Laszlo Di Simone, con Neo Primitivi, altri artisti, White Mary. E quindi una bella etichetta e un bel progetto che io ho scoperto su Gaeta Jazz Festival.
1: È stato Gaeta Jazz Festival. Com'è? Bello?
0: Bella, era il primo concerto dell'ultima serata, è stato un bel concerto. E vi invito ovviamente a scoprire questo album, si chiama La luce dell'alba, e andiamo a ascoltare un altro brano. Abbiamo ascoltato per aprire questa puntata La voce del vento, e in sottofondo c'è Dentro la notte, La luce dell'alba, e adesso andiamo a ascoltare, possiamo mettere Orizzonti lontani.
1: Orizzonti lontani.
0: Andiamo.

0: Orizzonti Lontani, Jolly Mare con Piero Umiliani è veramente un disco multiforme. Al suo interno convivono e si confondono l'avant-garde, la psichedelia, la fascinazione cinematografica e esotiche e l'avanguardia sperimentale. Avete sentito tutto questo?
1: Ma non stai leggendo tu?
0: No, ovviamente no.
2: è sempre un'uscita Four Flies?
0: No, da
1: 42.
0: Ah,
1: non sei 40. Stato attento, l'ha detto prima.
2: Sono stato attento.
0: Sull'etichetta di Andrea Laszlo Di Simone, tutti questi artisti che abbiamo già ascoltato qui su Radio Città Aperta e su Groovy Times. Volevo dire che la cosa molto bella che io ho notato anche preparando questa puntata è che la musica si confonde, tipo non è che Jolly Mare suona sopra la musica di Piero Umiliani, è tutto insieme un dentro che è molto
1: si
0: mescola bene, e anche come piace a noi c'è il presente che si mischia con il passato. È veramente
1: un ponte fra passato e futuro,
0: esatto,
1: e presente.
0: Esatto, come ci piace tutto a noi, tra le cose moderne e le cose più tradizionali.
1: Vuole dire qualcosa il nostro ospite? Tradizio.
3: Questo tema del passato e del futuro oggi è abbastanza caldo, mi pare.
1: Ah sì? Volevi... Cioè,
3: no, così stavo una notazione al margine.
1: No, spieghiamo meglio perché Fabrizio è qui con noi, perché ci vuole parlare del suo progetto. Dopo la seconda parte di puntata ci illustrerà un po', però abbiamo deciso di tenerlo. Era qui a Montefiascone, passeggiava,
3: trovato...
1: e lo abbiamo portato dentro, e quindi ci farà compagnia comunque tutta la puntata. E,
0: con la sua chitarra.
1: Con la sua chitarra. E, che volevo dire? Come si chiama il tuo progetto?
3: Baracca.
1: Baracca. E quindi è molto in erba, no? Però diciamo...
3: Molto
1: in erba, molto all'inizio. o qualche altra sostanza.
3: Una baracca costruita sull'erba, sostanzialmente, effettivamente.
1: State cominciando a strutturare questo progetto?
3: Stiamo cominciando, sì, un po'. Proviamo.
1: Quella fase siete? Là. Tre?
3: Siamo tre, sì.
1: Chitarra, batteria?
3: Chitarra, batteria, basso.
1: Basso, ok. Genere?
3: Genere... genere difficile da definire perché non riusciamo a autodefinirci.
2: Stava per dire genere Groovy Times.
3: stavo per dire genere Groovy Times. No,
1: word,
3: in un altro varco temporale, Giuliano mi dice la sostanza del programma, della... musica
0: senza confine,
3: musica,
0: diciamo questo, quindi con il combo
3: o è semplicemente perché non riusciamo a trovare le parole, ecco.
1: Comunque dopo sentiremo qualche accenno di chitarra, di brani che state costruendo pian piano, e siamo come sempre, promuoviamo la musica indipendente qui a Groovy Times, Radio Città Aperta. E dopo due brani da questo bellissimo album,
0: sì, La luce dell'alba di Jolly Mare, come avete potuto sentire su questo ultimo brano Orizzonti Lontani, c'era anche una touch, un tocco un po' reggae.
1: Ah, un po' reggae, non mi è sfuggito il tocco reggae. Allora dopo
2: mi
1: metto un brano.
2: Ma non sei stato attento.
1: Perché il volume non si sentiva bene, cioè il fonico qui oggi non ha lavorato bene.
4: C'è la nostra solita squadra di tecnici.
1: Di Radio Aperta che...
2: Anche trasferta.
1: C'è uno 20 camion più del tour di Vasco Rossi.
0: Ringraziamo.
3: Stanno comunque a mangiare i panini della Proloco, giusto?
1: Certo. Causa... Quindi non stanno attenti tutto ai volumi, ma...
0: Ringraziamo comunque il Combo per questa... installazione molto
1: dopo DIY. Facciamo una foto, dobbiamo DIY. Fare facciamo qualche foto di questa installazione, questo studio mobile a Montefiascone.
0: Sì, grazie Combo. Grazie di tutto.
2: La prima puntata di una lunga serie di puntate estive, perché dai, la città di Roma ormai sta diventando veramente
1: invivibile. Siamo 40 gradi fissi tutta l'estate, quindi
2: massima solidarietà per chi è costretto lavoro, dalla vita, a dover rimanere dentro la città, e anche un pensiero a chi neanche a casa può stare, magari sta in mezzo alla strada, come capita a Spin Time, sì, a 74 in Gerusalemme.
1: Sono stati molti artisti che si sono succeduti, l'altro giorno pure ho visto finalmente arrivato Zero Calcare, che era strano che non ci fosse, perché mi hanno detto era a San Diego a una convention dei fumettisti mondiali, quindi, però è arrivato giovedì, è arrivato. Ho visto le foto di Zero Calcare.
0: E c'è anche la mercoledì mercoledì ce l'hanno dito nella piega.
1: Dito nella piaga. Nella piega.
2: Mancano solo i due leucorni.
3: Matteo Garrone pure ha presentato
1: Garrone,
3: Pinocchio.
1: Saviano. Ah, Garrone ha presentato?
3: Ha presentato Pinocchio.
0: Sì, Pinocchio.
1: Sì, sapevo che c'era Pinocchio. Perché sono passato che lo proiettavano. Però non c'era.
3: Lui ha presentato all'inizio. Sì, sì. Lì con dei microfoni poco funzionali, ma poi...
1: Vabbè, siamo tutti nella stessa famiglia. Ho perso il filo, volevo dire qualcosa. Io potevo agganciare. Ah, tu devi fare un altro brano, sì.
0: Sì, ma altra novità, sì, prima di
2: passiamo
0: la tua.
2: Alla torniamo sì. A parlare di musica.
1: Allora, ogni tanto un po' di attualità, dai, sennò sembra che questa puntata è registrata, dai.
0: E quindi dopo questa bella prima novità di Jolie Mari con il suo album La Luce dell'Alba, uscito a giugno, solo volevo dire un consiglio: con questo album lo dovete ascoltare senza pausa, perché è veramente come un bel viaggio senza pausa, quindi consiglio che vi do. Continuiamo quindi dall'Italia,
1: ok,
0: andiamo in un mix tra America e Inghilterra con l'ultimo album di un artista che a me piace molto, si chiama Jalen Ngonda, e andiamo a ascoltare Anyone in Love.

0: primo brano di l'ultimo album di Jalen and Gonda, che si chiama Doctrine of Love, secondo album che è uscito in 2026 sulla famosa etichetta Dapton Records. Lui è americano, se non mi sbaglio, di Washington, ma ha cominciato ad avere più successo in Inghilterra perché ha studiato nella scuola di Paul McCartney a Liverpool, che non mi ricordo più come si chiama.
1: Ah, c'è una scuola di musica,
0: sì,
1: di Paul McCartney,
0: musica di arte in generale. Ha studiato lì e ha cominciato la sua carriera lì, e 3 anni fa è uscito il suo primo album, che è stato un successo allucinante, che si chiama Come Around and Love Me, è stato veramente un bellissimo album. E è venuto a Roma, alla Casa del Jazz, mercoledì scorso, e ho sentito un po' di amici che mi hanno detto che era un bel concerto, lui ha la voce della Madonna, tipo un po' l'inizio di Marvin Gaye, anni 60-70, R&B soul, e quindi la Motown, e quindi si sente molto, niente originale a livello del suono, ma comunque molto piacevole da ascoltare.
2: No, niente male, la Daptons ci ha abituato a questo suono che
0: è retro,
2: retro, però di grandissima qualità, studio di New York.
0: E continuiamo con un altro brano di questo bellissimo album, Doctrine of Love, uscito, quindi dicevo, sulla Daptons Records a giugno, e andiamo ad ascoltare un altro brano. Dave, aiutami.
1: Un altro brano fighetto?
0: Sì, andiamo ad ascoltare Burning Temptation.
1: Burning
0: Temptation.

0: Jalen Ngonda con Burning Temptation, l'ultimo album.
1: Vuoi che lo ridica?
0: Burning
2: Temptation.
0: Oh yeah. But
1: Burning.
0: Devi
1: Burning.
0: Bruciare la tentazione.
3: La tentazione. Oh, Paul McCartney te potrebbe assumere alla scuola. Per...
1: Solo per l'addizione d'inglese.
3: Sì, sì.
0: Sì, la scuola, quindi ho verificato.
3: Accogliere.
0: Grazie.
1: Questa
0: Fabrizio.
1: È il gancio di Fabrizio per parlare
0: La scuola si chiama LIPA, quindi Liverpool Institute of Performing Arts.
1: Ah, quindi sarebbe l'IPAY.
0: L'IPA. E quindi bellissimo, bellissimo album. Non direi consigliatissimo,
1: no?
0: Ma fresco,
1: fresco
0: d'estate,
1: estivo,
0: così romantico.
1: Non è totalmente approved.
0: No, è approved, ma non è consigliatissimo.
1: È consigliato,
0: ma non consigliatissimo, diciamo. E comunque per questo tempo, tipo al lago, al mare, così, un po' una cosa. Di nostalgia, di romantico, c'è l'amore d'estate, quindi c'è sempre cosa
1: la
0: positiva.
1: La stagione dell'amore.
0: E alla fine della relazione c'è un po' di tristezza, di nostalgia.
1: Quando finisce l'estate, sai, gli amori
0: esatto,
1: estivi.
0: Esatto. Quindi comunque un bel album, è uscito sulla Dapton Records a giugno. E proseguiamo con Combo, che hai scelto per continuare questa
1: puntata. È arrivato il momento
0: puntata.
1: Di Cambogia.
2: Dai, sì. Siamo in Inghilterra, a questo punto avevo portato un disco di remix che mi dicevi che forse avevamo già
0: sì, forse
2: passato
0: un brano
2: o
0: due, vabbè.
2: Comunque è un gruppo che noi seguiamo, fa parte di questa nuova scena inglese legata al jazz, nu jazz come lo chiamano, e loro sono i Cocorocco. E hanno pubblicato un album, Could We Be More, e ne è uscito anche una versione di remix,
0: sì.
2: E quindi ce ne andiamo a ascoltare Something Going On, Miles James Remix.

0: retrouve sous la Gucci Purple à Groovy Times con la Selecta di Mr. Combo, quindi un brano di Cocco Loco, se come dicevi, Combo Remix. Remix.
1: Sì, Cocco Loco, scusami, parlavo senza microfono.
2: Parlavo senza microfono e senza averlo acceso, quindi proprio. Vabbè, siamo in trasferta, quindi non abbiamo proprio gli spazi
0: DIY, siamo
1: sui
0: DIY.
1: Nostri canali social potrete vedere le foto di questo studio mobile grazie alla nostra fotografa Claudia che ci sta facendo un servizio qui mentre noi ci divertiamo a parlare, a mandare musica.
0: E potete anche ascoltare la replica.
1: Possiamo ascoltare la replica il mercoledì dalle 18 alle 20. Ricordatevi, c'è la replica. Quindi salutiamo quelli che ci ascoltano in replica. Sennò sembra che non ci ricaghiamo. Sì. Invece ci ascoltano anche il mercoledì.
0: E se non avete tempo di ascoltare mercoledì dalle 18 alle 20, potete ascoltare il podcast
1: quando volete voi. Basta andare sul sito, sezione podcast, scrivere Groovy Times e trovate il nostro podcast.
0: E se no, c'è il link su Instagram.
1: Madonna,
0: ah, ma sì,
1: siamo comunque tecnologic.
3: Quindi pure a Milano possono vedere.
1: Non possiamo parlare romano in trasmissione perché siamo nazionali, no. Una radio nazionale. Capito?
0: E comunque la gente
3: ci parlare veneziano.
1: Andiamo un po' a nord.
0: C'è comunque gente che
3: tra veneziano e Wisconsin.
2: Il nord è sempre accettato da Roma in giù.
3: No. Pugliese no.
0: C'è comunque gente che ascolta da fuori, c'è in Francia. In Olanda, in Turchia.
1: Grazie al nostro acquisto straniero. Quant'è che stai da noi? Tu?
0: Due anni
1: che abbiamo fatto questo acquisto straniero di Julien che ci ha ampliato, ci ha internazionalizzato la trasmissione.
3: Apriamo tutti i varchi spazio-temporali.
1: Sì,
3: in
1: sì,
3: qualsiasi
1: sì,
3: luogo
1: sì.
3: Dello spazio e del tempo vi troviate. Ascoltate Groovy Times.
0: Esatto, Groovy, grazie. Contiamo su di te, Fabrizio, per fare pubblicità di Groovy Times.
1: Senti, dovremmo fare il nuovo spot. Che andiamo avanti con lo stesso spot di Groovy Times dall'inizio, io e Carlo, in cui non c'è neanche Julien, poverino. E abbiamo detto dobbiamo rifarlo. Secondo me, Fabrizio può darci una mano e fare uno spot molto carico.
0: E torniamo alla musica con Mr. Combo?
2: Torniamo alla musica parlando dei Cocco Loco che hanno pubblicato questo disco di remix nel 2023 riferito al Could Be More, mentre a giugno del 2026 è uscito anche i remix dell'ultimo album che era Tough Times Never Last. Comunque noi rimaniamo sull'album del 2023, che non è che ci fa male, e ci ascoltiamo un altro brano, questa volta è la volta di Ewa Inu nella versione di Vanny Fox, che io non so se è uno DJ del giro portoghese della Principe Records, però ha delle sonorità molto simili che quindi mi hanno subito attirato. Buon ascolto.

0: Eccoci di nuovo in diretta, in voce, quando sono le 14.42, è ancora un'ora abbondante insieme qui nel sabato pomeriggio di Radio Città Aperta, questo caldo sabato 8 agosto
1: e 2026.
2: Non era 27, se no. Però apriamo tutti sempre i vasti spazio-temporali.
0: Sì, sì, sì, può essere 2026 come può essere un sabato qualunque.
2: Cioè
0: sabato
2: non facciamo discriminazioni per...
0: un sabato italiano oggi, proprio no. Andiamo freestyle per l'ultima puntata. Che era con Cato che
2: cantava questa canzone. Se uno ci volesse ascoltare al 2024, non facciamo discriminazioni. Milanese del 2024 ci può ascoltare.
0: Ci può ascoltare assolutamente. Poi, milanese, come... insomma, non sono proprio...
2: Adici, Varese. Varese,
0: Varese, Varese, Varese sì. già potrebbe.
2: Da fuori mie, oltre la...
1: E quindi, tornando alla musica,
0: tu ci richiama all'ordine per i Longu, perché Fabrizio, il nostro ospite, dovete sapere che lui conduceva insieme ad altri amici una trasmissione televisiva, sì, televisiva, radiofonica.
2: Sì, sì, eravamo io, Raffaella Carrà, su, Mike
0: su Radio Caos, che si chiamava?
2: Non te lo ricordo, me lo ricordo più. Ed era... non me lo ricordo più.
1: Bella pubblicità, bella pubblicità.
2: Era una, però, sì, no? Sì, è una trasmissione defunta comunque, quindi era... se volete visitarla
0: ci saranno ancora i podcast della tua trasmissione. Ed era più che altro di cazzeggio più che di musica, no?
2: Sì, sì, esatto, quindi
0: era più teatrale che musicale come trasmissione, quindi ci porta il suo valore aggiunto di cazzeggio, che noi abbiamo questi due ragazzi molto seri, io sono più portato al cazzeggio, quindi mi fa piacere avere un compare in questa puntata di sabato 8 agosto 2026.
2: Sabato.
0: E invece dopo il secondo album dei Cocorocò torna alla musica Julien, ho fatto una piccola digressione.
3: Hai sentito lo sguardo?
0: Lo sguardo di Julien era un po' su di me,
2: il
0: come
2: freddo
0: dire,
2: che comunque...
0: smettila di cazzeggiare, vai avanti con la trasmissione.
3: Sì, sì, dai, okay. Dai.
2: Quasi come un condizionatore a 16 gradi.
0: È bello perché uno cazzeggia e spera che l'altro... no? Abbia un gancio, invece ti guarda, vuol dire quando la finisci. qu'est-ce qu'on écoute dopo Cocorocò, rimaniamo in Inghilterra, scena New Jazz, loro sono, abbiamo messo tante volte, collettivo Ezra Collective, infatti si chiamano, tanto per non sbagliarsi. E hanno fatto un brano insieme all'artista giamaicana, quindi prima parlavi di reggae, no? Di sonorità reggae, sai che a me piace metterle un po'.
1: Ho pensato a te, ovviamente.
0: Dopo anche un brano francese, però adesso per ora rimango su Londra, mi aggancio a Londra, e insieme a questa artista giamaicana che è una in voga, diciamo, cantante reggae del momento, che si chiama Lila Aiki, penso si pronunci, e sì, il brano si chiama Well Organized.
1: Oh yeah.
3: Come noi.
1: Come noi, esatto.
0: Esattamente come noi.
1: Prima di me, combo.
0: È partito il brano, sono riuscito a mandarlo in play.

0: sentito il brano?
1: E è finito il brano mentre noi ci perdevamo qui in chiacchiere, perché la location porta a chiacchierare.
2: Si parlava di San Lorenzo, si può dire.
1: Si parlava dei locali notturni di San Lorenzo, sono un po' spariti.
2: Facendo un check, anzi, se qualche ascoltatore ci volesse chiamare in diretta per segnalarci dei locali
1: che, dove si suona San Lorenzo. Comunque San Lorenzo è molto cambiata negli anni, per chi non è di Roma, per gli ascoltatori non di Roma, San Lorenzo è un quartiere studentesco, molto vivo, negli anni oramai è diventato un po' troppo commerciale e poco propositivo dal punto di vista musicale e di culturale.
2: Beh, ci
1: anche
2: sono tante proposte di stanze in affitto a 600-700 euro.
1: Quello sì, sicuramente, quelle non mancano mai.
2: Lì si può fare musica.
3: E quindi che abbiamo ascoltato? Dave?
1: Abbiamo ascoltato quello che dicevo prima, l'ultimo pezzo di The Ezra Collective da Londra, New Jazz, insieme a un'artista giamaicana molto in voga, Lila Aiki, o Laila, a questo punto se devo pronunciarlo in inglese, devo pronunciarlo totalmente in inglese.
3: E quindi che andiamo a ascoltare adesso?
1: Vogliamo andare avanti? Io vorrei portarti un po' in Francia, guarda, così mentre arriviamo ci avviciniamo alla pausa della trasmissione, al giro di boa delle 3, mancano 10 minuti, ci possiamo andare ad ascoltare Nouvelle Vague, che sono un gruppo francese, un collettivo anche questo alla fine, insieme a Flavia Coelho.
3: Flavia Coelho, sì, cantante famosa. Vedi? Brasiliana, se non mi sbaglio.
1: Beh, loro sapete, per chi non lo sapesse, Nouvelle Vague,
3: chi è Nouvelle Vague?
1: Rifanno pezzi famosi in versione bossa nova, più o meno, diciamo, non solo bossa nova, e quello è il loro marchio di fabbrica, e hanno fatto un nuovo brano che si chiama Never Let Me Down Again. Non so di chi sia il brano originale.
3: Sì, perché
1: chi è?
3: No, non lo so, troviamo e lo diciamo dopo.
1: Lo diciamo dopo il brano, così vi lasciamo sulle spine e rimanete incollati qui alla Città Aperta. Groovy Time.
3: Groovy Time.
1: Never Let Me Down Again, Nouvelle Vague, Flavia Coelho.

0: che abbiamo ascoltato
1: Never Let Me Down Again, e abbiamo scoperto che il brano originale era dei Depeche Mode e ci è venuta quasi voglia di ascoltarlo, e adesso lo vado a cercare perché non ne ho idea del brano originale. Camogia dice che era molto più figo.
0: Sì, è un album di 1987,
2: è storico, era Music for the Masses.
0: Sì, yeah.
1: Qui siamo esperti di New Wave.
2: No, da esperti di musica pop
1: in generale,
2: da esperti, ascoltatori appassionati.
3: E poi per quello, no? Nouvelle Vague, perché facevano tutti i brani new wave, effettivamente.
1: No, pure punk facevano molti brani punk.
0: Sì, sì, ma sì, c'è sì, questo sì, gioco di parole. Ah, ovviamente, Nouvelle Vague significa new wave. Quindi,
3: Però i nostri neuroni saranno addormentati.
0: Se invece, c'è chi in onda.
1: E quindi prima della pausa delle tre abbiamo 5 minuti, ci andiamo ad ascoltare il brano originale, che dite?
2: Vabbè, dai, un grande
1: a
2: classico.
1: A questo punto ci ascoltiamo un po' di New Wave,
2: poi pausa pubblicitaria e torniamo con Fabrizio che ci fa ascoltare in anteprima qualcosa del, progetto,
1: del suo progetto Baracca, certo.
0: E poi un sacco di musica ancora più spinta, ancora per ballare.
1: Dopo balliamo, e... è sabato ragazzi, e cosa è estate, bisogna ballare. E cosa succede fuori città?
0: Fuori città, esatto, questa volta. Cosa succede fuori città?
3: Cosa succede in Tuscia?
1: Cosa succede in Tuscia, è vero?

0: la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
1: Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
3: Ed eccoci di nuovo in onda dopo la pausa delle tre. Siamo qui sempre insieme a Perirongu, Cambogia e il nostro Fabrizio. È arrivato il momento di gloria per te, Fabrizio. Qui hai l'opportunità di parlare del tuo progetto a Groovy Times, alla sterminata platea di Groovy Times che ci segue in diretta, in differita, dal presente, dal passato al futuro, da un'altra dimensione. E quindi spiegaci un po' che cos'è questo Baracca. A me mi viene in mente Baracca Sound, ma quella era una crew reggae.
4: Baracca e Burattini però non ci sono. Come hai detto tu, è un progetto in erba, quindi costruito su un pianoro, un prato erboso, che si trova dalle parti di Torpignattara. E
3: la famosa erba di Torpignattara.
4: Esatto.
5: Torpigna.
4: Su cui
3: Marco Sangallo, come si chiama questo?
4: Esatto, da quelle partirà. E questo progetto comprende appunto dei brani che non hanno un genere predefinito. Spaziamo oltre i confini, come dicevamo prima.
3: No borders.
4: No borders. And what else? Non lo sappiamo, perché in realtà questo progetto ancora è bello fare la promozione di qualcosa che non esiste ancora, perché noi ci apriamo al futuro, no?
3: Certo.
4: A spazi, o forse anche su un'altra galassia,
3: magari
4: chissà, forse
3: in un'altra dimensione del futuro. Questo progetto è già uscito,
4: questi sono i Beatles, quindi, della galassia XY, e non lo possiamo sapere.
5: Addirittura.
4: Non lo possiamo sapere, perché nel campo quantistico queste cose ancora ce le devono spiegare. Quindi questa è la promozione di tutto ciò che
3: riguarda,
4: che faccio, vado a suonare un pezzetto.
3: Chi sono sempre gli altri di Baracca Sound? Me lo dici, componenti.
4: Il Baracca Uban. Sono un bassista e un batterista, cajonista.
3: Come si chiama?
4: Sono molto, molto bravi. Hanno dei nomi che non so se posso rivelare, perché sono, credo, ricercati dalla CIA o da altre agenzie. Comunque uno si chiama Riccardo, l'altro Francesco. L'indirizzo di uno è dalle parti di... No, vabbè, fermiamoci qua, perché...
3: Va bene, allora ci fai un pezzettino live. Oggi abbiamo questa bellissima chitarra che ti sei portato qui a Montefiascone. Ricordiamo sempre questa splendida location sul lago di Bolzena. E dopo questa puntata andremo anche a farci un bagno. Potete vedere le foto sia di adesso, magari anche sulle nostre pagine social. Voi avete una pagina social, Baracca?
4: E abbiamo dei canali, abbiamo un canale Drio della Giudecca, dove se tu ci segui col barchino, occhio a non andare, però vabbè, insomma, poi ti spieghiamo un po' ai nostri seguitori, i canali.
3: Il Fabrizio, come avete potuto sentire, è veneto,
4: di Wisconsin,
3: di Venezia,
4: in provincia di...
5: E come si chiama il brano? Ha già un titolo, no?
4: Il brano, sì, avrebbe un titolo che si chiamerebbe Annanza Red.
3: Vabbè. È napoletano, così, vabbè.
4: Sì,
3: dai,
4: sì, per confondere le acque. A proposito di canali, meglio sempre confondere un po' le acque.
5: Andiamo a ascoltarti.
4: Andiamo a sentire questo.
3: Vai, dal vivo! Vai.
4: Isia Chitarra, sta suonando? E allora, dai, che andiamo.

0: Fade Out.
1: Sì, e poi qua ci sarebbero tutti a soli gli altri musicanti del gruppo che qui non ci sono.
2: Va bene, va bene. Ricordava il giro di accordi, cosa ricordava a te?
0: No, non diciamo niente, dire, non diciamo niente.
2: Scopritelo da sole.
1: Non fa così.
0: un po' di sottofondo musicale, Mr.
2: Cambone. Stiamo andando sul bianco, come dice in gergo tecnico. Comunque, dai. Tienici informato sui progressi di questo progetto.
1: Yes.
2: In erba, magari diventa un progetto in,
1: in cemento, in vetroresina,
2: in vetro, in albero, dopo da erba.
0: Sì, un albero sarebbe meglio, sì.
2: Diciamo, più solido, sì. Ecco, più solido.
0: Anche noi potremmo usare il nostro deltaplano per arrivare su questo albero. Guarda.
1: Facciamo una casetta sull'albero, magari.
0: Esatto, vedi?
1: Una piccola baracca sull'albero per
0: Cantare.
2: Madonna, ragazzi, gente, oggi proprio
1: sarà questo lago.
2: È il lago che ci ispira.
0: Grazie Fabrizio, comunque.
1: From the lake. Merci.
0: Già è carico.
2: Andiamo ad ascoltare adesso, che facciamo? Abbiamo dei brani pronti?
3: Beh sì, abbiamo un'altra artista che viene dall'Inghilterra. Quest'oggi ci siamo, non ci siamo messi d'accordo, però ci ritroviamo in questo capostipite del colonialismo, quindi
2: anche musicale.
3: Però insomma anche terra che ha dato i natali a tantissimi musicisti validi. E un artista degli ultimi anni che ha avuto un successo globale, che è la rapper Little Sims.
0: Famosa.
3: Lei
2: vai sul mainstream oggi.
3: Sì, oggi ti ho rubato il ruolo.
0: Sì, ma non è
3: che poi Little Sims ha anche recitato in una serie televisiva. Cioè un personaggio ormai
2: pubblico molto
3: conosciuto. Però quello che andiamo ad ascoltare è la sua bassista.
0: Quindi questo è meno mainstream. E questo è combo.
2: Dal mainstream subito mi scappi sulla faccia.
3: Tu avresti mandato un brano di
2: Little Sims. Invece tu mandi il brano della bassista di Little Sims, la cugina.
3: Non sai neanche come si chiama.
0: Anche io l'ho fatto Little Sims perché mi piace molto.
3: No, lei è molto apprezzata, esce per la Strat Records, si chiama Marla Keter. E uscirà un suo disco nel 2026 a ottobre, ma qua andiamo ad ascoltare il suo primo album, che è dello scorso anno, si chiamava All That We Have, e andiamo ad ascoltare proprio la title track.
0: Grazie Combo, grazie, andiamo, dai, Groovy Times fino alle 16.

0: Siamo tornati per questo.
1: We are back.
0: We are back. E personalmente, come succede spesso, grazie Cambo, perché sembra un bel brano, è una bella scoperta.
2: Anche per me è stata una bella scoperta quando ti affacci sul mondo mainstream, no? Pensavo a Dave. E invece è particolare. Poi di solito, no, quando c'hai questi grossi fenomeni pop, non è che vai a sapere i musicisti che ci sono dietro della band. Invece di solito quando c'è un fenomeno pop internazionale vuol dire che c'è una squadra dietro
1: molto valida,
2: e lei è una delle componenti di questa squadra di Little Sims.
0: E come si chiama?
2: Lei si chiama Marla Keter. L'album, l'abbiamo detto prima del brano, dello scorso anno, All That We Have, ed è un'uscita a ottobre, un nuovo album di questa artista, che adesso vi dico anche il titolo perché non ce l'avevo proprio qua sotto, eccolo qua. Sempre per la Strat Records, si chiama L'Uso,

0: pressing.
1: Vabbè, andiamo ad ascoltarci un brano e ci ascoltiamo Moonwalk.
0: Groovy Times, siamo insieme fino alle 4 o 16.

0: Eccoci, torniamo in voce.
1: Torniamo in diretta qui quando sono le 15.31 sulla città aperta. E
2: sabato 8 agosto 2026.
3: Sempre sabato, eh? Sempre sabato proprio.
1: Sempre sabato oggi, sabato 8 agosto 2026. Abbiamo con noi un gradito, un altro ospite, un amico che ci è venuto a trovare. Qui a Montefiascone, il nostro... già è stato ospite di Groovy Times precedentemente.
2: Il nostro ascoltatore
1: è il nostro ascoltatore numero uno che ha vinto, infatti, la shopper di Groovy Times.
0: È il bot che ci scrive subito in chat appena inizia la trasmissione, tipo quando fai un post sugli stranieri subito.
1: Ah sì, arriva, cioè, quello,
0: bruciate queste persone. Lui è il nostro di Groovy Times.
4: E buonasera, anzi buon pomeriggio direttamente arrivato da Trieste.
1: Da Trieste a Montefiascone è stato un lungo viaggio.
4: È stato un lungo viaggio, vabbè, comunque ormai sono arrivato già da parecchio tempo, però insomma diciamo che Montefiascone per me è nuova, quindi ho una diretta anch'io fuori porta.
1: Perché diciamolo, se voi ci ascoltate come lui vi dimostrate ascoltatori assidui, vincete un bel weekend a Montefiascone. Lui ha vinto il premio di Groovy Times, un weekend a Montefiascone.
4: Per la gioia di Carlo.
1: Applauso.
5: Applausi.
1: Non ci abbiamo pronto quello finto.
3: Questo è
0: l'effetto. No, questi sono applausi veri.
1: Veri, tutto vero qua, tutto analogico.
4: Per la gioia di Carlo. Beh, comunque sia, effettivamente fare la diretta da Montefiascone non è male. Certo, manca un pochino l'atmosfera
1: dello studio.
4: Sì,
3: quei 45 gradi dall'asfalto.
4: Sì, anche quelli insomma che sicuramente fanno
3: bene alle corde vocali.
4: A Roma, sì, esatto.
0: No, nello studio di Radio Città Aperta abbiamo l'aria condizionata, dobbiamo essere onesti.
1: Però appena esci, quelle volte che noi abbiamo l'anno scorso, mi sa, fino ad agosto siamo stati a Casal Bruciato. È terribile uscire sabato pomeriggio dalla radio a Casal Bruciato, nessuno in giro, proprio
4: soltanto
1: asfalto bollente, qualche autolavaggio egiziano, qualche spacciatore.
3: Anche il nome comunque rimane evocativo. Casal Bruciato.
0: I servizi essenziali,
1: quello che serve, devi levare la macchina e poi devi andare a comprare la droga,
0: ovvio.
1: E il baretto dove stanno tutti.
3: Ma non c'era lo spacciatore da qui, no? Che era sponsor.
1: Dobbiamo intervistare qualche spacciatore ogni tanto di Casal Bruciato. Comunque, Flavio, siamo felicissimi di averti con noi. Tu, anzi, collabori spesso alla scaletta perché ci suggerisci molti brani a volte.
4: Esatto.
1: Ma è arrivato il momento, vuoi annunciare che rubrica c'è sempre? Tu che sei super esperto di
0: rubrica. La domanda per vincere un altro weekend. Qual è l'unica rubrica che puoi ascoltare su Groovy Time?
3: Non era cagare in discoteca, no?
4: Normalmente durante il periodo dell'anno è cosa succede in città, ma adesso è cosa succede fuori porta, fuori
3: applausi.
4: Città. Ho vinto un altro weekend a Montefiascone.
1: Sei contento, eh? Adesso torna a lavare i piatti.
3: Però il 21 dicembre, perché quelli sono assegnati casualmente.
1: Sì, è l'algoritmo.

0: Attenzione. Cosa succede fuori città?
1: Ultima parte di trasmissione con un po' di appuntamenti. Abbiamo già dato un appuntamento per... no, non era per stasera.
0: Torrione.
1: Torrione
0: sì,
1: era
0: sì, stasera. No, Torroncino.
1: Sì,
0: Torroncino.
1: Oggi è sabato.
2: Oggi è sabato 8 agosto.
1: Oggi, ah,
2: oggi
1: è sabato. Oggi,
2: ricordiamo.
0: Ah, oggi è sabato 8 agosto.
1: Terribilmente.
0: E quindi ultima, ultima... Ultima serata al Torrione, chiusura con le selezioni musicali di Bob Corsi. Abbiamo già parlato di questo evento e anche parliamo di Fuori Città.
1: Fuori
0: Cosa
1: Città,
0: succederà?
1: Per esempio, abbiamo già ascoltato qualche artista che è in giro per l'Italia a suonare, nei tour europei d'Italia. E questi artisti internazionali si presentano, è un grande festival a cui sarebbe bello andare, ma che purtroppo è un po' lontano, è un po' dispendioso, ma
2: Milano,
1: si trova in Sicilia sicuramente il festival. Tu che sei, devi sapere che Fabrizio è veneto ma per metà siciliano, com'è? I genitori sono siciliani, vero?
2: Pare di sì, pare di sì.
1: Pare di sì, io non riesco a far scorrere la pagina qua perché non c'è lo scorrimento.
2: Un po' d'olio d'oliva potrebbe aiutare.
1: E, il festival che è già cominciato da ieri fino al 10 agosto, quindi fino a lunedì, nella Valle dei Templi di Agrigento, quindi una location veramente eccezionale. E questi quattro giorni di musica, abbiamo già ascoltato per esempio un gruppo, il collettivo Ezra Collective, che sarà presente a questo festival, e ci ascoltiamo anche questo gruppo francese che è sempre presente al festival, che è adesso spero
0: attento,
1: di pronunciarlo
0: attento.
1: Bene
0: non è
2: dai, vai come con l'inglese
1: Tout-Poussant Marcel Duchamp.
0: Ah, l'orchestra Tout-Poussant Marcel Duchamp,
1: ho detto bene?
3: Però sono benissimo. Svizzeri.
0: Svizzeri.
3: Svizzeri. Svizzeri. Non svizzeri sono francesi, sono svizzeri.
1: Vabbè, però sono svizzeri.
3: Ho
1: francesi.
3: Capito, però sono svizzeri, non francesi. È una cosa...
2: Svizzeri francesi, dai.
1: Francofoni.
0: Francofoni.
3: Francofono è più corretto. Se usi
2: mangiano il camembert coi buchi.
0: Hanno suonato già, li ho visti all'Angelo Mai, bel concerto.
1: Angelo Mai, che dobbiamo dire, purtroppo ricordiamolo che non sì, è stato chiuso per ora, sì. È stato messo i sigilli. Speriamo possa riaprire per la prossima stagione, perché è sicuramente
3: è stato subito scavalcato da Ceuta e
1: Spin Time l'ha coperto completamente, quindi non riaprirà più Angelo Mai, perché oramai tutti gli artisti stanno su Spin Time, nessuno se lo caga più. Speriamo che danno subito posto casa o rientrano gli occupanti di Spin Time, in modo che possano tornare, possiamo tornare a occuparci anche di Angelo Mai, perché a noi non è un'occupazione abitativa, ma è comunque un posto che fa cultura, teatro, musica.
3: Tanti eventi importanti
0: roba.
3: Sono stati ospitati là, come appunto Orchestre Louis Poussin Marcel.
1: E allora ce l'andiamo a sentire questa orchestre
0: Tout Puissant Marcel Duchamp.
1: Se riesco ad aprire il file ve lo faccio sentire.
0: Sarebbe meglio,
1: non trovo più una minchia qua. Aspetta.
0: Adesso
3: i nostri potenti mezzi.
1: Sì, radio aperta, eccola qui.
0: Come si chiama il brano?
1: Revenant du Nord.
0: Revenant du Nord. Andiamo.
1: Voilà.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta per la rubrica Cosa succede in città. Sono, mancano poco più di un quarto d'ora insieme, dopo ci sarà Alessandro Sgritta ai microfoni e Eugenio Stefanizzi con il loro Driving Saturday. Abbiamo ascoltato l'orchestra Tu Poussin Marcel Duchamp, mi voglio complicare la vita ripetendo il nome di questo gruppo, che suonerà al festival insieme ad altri artisti che proponiamo spesso qua, anche un brano magari dopo lo mettiamo, Green Tea Peng, pure un artista inglese per rimanere sempre in Inghilterra, che mischia jazz, reggae, più dub, jazz dub diciamo, elettronica, molto interessante. Non so se tu la conosci, Fabrizio, Green Tea Peng.
1: Sì, certo.
0: Certo.
1: Facciamo colazione insieme spesso il mercoledì.
0: Certamente francese? Certamente.
2: Continuiamo
0: con fino al lunedì 10 agosto, festival per chi si trova in Sicilia.
3: Poi certo, ci sono, segnaliamo anche Cory Henry degli Snarky Puppy, c'è cioè Apparat in full band,
2: Banda Maie
3: che anche noi abbiamo passato molto spesso, ci è piaciuto tanto il loro disco, sì. Insomma una bella line up, bravo, sì. Dave,
0: hai capito? Sarebbe bello poterci andare.
3: Per ora lì ne parliamo e basta.
2: Col Delta Plus. E quindi un altro festival fuori città ci sarà dal 19 al 22 agosto, il Transumare Fest, terza edizione, a Roseto degli Abruzzi. E ci sarà questo festival che, quindi dicevo, terzo anno, 4 giorni di musica e artisti che sono soprattutto italiani, e ci sarà accanto ai concerti trekking, pratiche di benessere, esperienze gastronomiche e momenti di scoperta del patrimonio naturale e culturale abruzzese. E gli artisti, ci saranno Atabasca che abbiamo ascoltato insieme, che su Groovy Times, questo gruppo un po' diciamo come Cruan Bean, Hermanos Gutierrez, tutti i fenomeni, ci sarà Egyptian Love, Selton, Giorgio Poi, quindi anche una bella programmazione focalizzata su nomi conosciuti e sconosciuti della scena italiana. E l'altro festival fuori città.
0: No, guardi che l'Abruzzo comunque spinge pure, sì. A livello di festival.
2: Eh sì, terza edizione.
3: Oltre ad avere una delle cucine regionali più buone d'Italia, sì. Possiamo dire.
0: Dici l'Abruzzo? No, dai, non sarebbe. Sì. Tutta carne, pecora.
3: No.
0: Transumare fest.
3: No, ma che dici?
1: Infatti transumano, cercano di scappare da lì. gli sbarrano le vie.
3: Mi scuso con tutti gli abruzzesi che ascolteranno,
0: esatto.
3: Questo podcast.
0: Beh, sicuramente non sono vegetariani, diciamo, l'abruzzese tipico non è
3: vegetariano. Sono vegetariani, però è assolutamente falso che la cucina abruzzese sia solo carnivora.
0: Questa strana difesa degli abruzzesi, che
3: hai
0: avuto una fidanzata abruzzese.
3: È una delle regioni d'Italia più belle proprio, cioè c'hai la montagna, c'hai dei mari bellissimi.
1: Siamo neanche rieti, ancora ci mettono un po' prima di invaderci.
3: Io l'Abruzzo è tra le mie preferite.
2: E quindi puoi andare lì per scoprire e avere esperienze gastronomiche.
0: Ricordiamo Montepulciano d'Abruzzo, che secondo me è il miglior vino con il rapporto qualità-prezzo, con 5 euro di bottiglia Montepulciano d'Abruzzo
1: ti porti a casa un sorso d'Abruzzo.
2: E quindi continuiamo con i festival. L'altro festival che è molto importante, che è fine anche agosto, altra zona, non siamo più in Abruzzo ma siamo in Campania. Con questo festival, ne abbiamo parlato l'anno scorso, l'Ariano Folk Festival, che fa 30 anni, festeggia...
1: Vabbè, Ariano Irpino, dai, che è un grosso festival. No?
3: Sì, guarda, sì. Per il cinquantenario voglio fare un DJ set di Groovy Times.
1: Anche tu guardi nel futuro.
3: Io vado avanti.
1: E ma quindi... prendiamo sta cazzo di DeLorean che sta parcheggiata là fuori, tra l'altro anche in divieto di sosta, non vorrei dire. Spostiamola.
2: E quindi 30 anni di musica del mondo, è una grande festa all'insegna dell'inclusione e del dialogo tra culture. Ci saranno concerti, DJ set, live performance. Sarà veramente una bella festa, un bel festival, 4 giorni dal 20 al 23 agosto a Ariano Irpino in Campania.
0: Tu sarai lì, no?
2: Spero di sì, ma non è ancora sicuro.
0: E forse anche in versione DJ.
2: Vediamo, speriamo.
0: Incrociamo le dita per il nostro Perilongu, che forse metterà un po' di musica all'Ariano Folk Festival,
2: sì, al campeggio forse, e quindi ci saranno gruppi dal mondo, c'è Norvegia, Cabo Verde, Portogallo, Italia, Francia, DJ set tipo anche del Ghana, ci sarà King of Ghana, quindi bel gruppo che conoscete qui su Radio Città Aperta e su Groovy Times, ci sarà Retro Cassetta che lui, se non mi sbaglio, è del Marocco, quindi DJ fighissimo, DJ gruppo DJ dell'Olanda, Pushing Wood, e altri concerti, come dicevo, francese, Cabo Verde, Portogallo, Norvegia, Italia, quindi consigliatissimo questo su Groovy Times.
3: E beh, Ariano Folk Festival, dai, per la musica non occidentale, come la chiamo io, è veramente un oasi per la scena italiana, e se non ci fossero stati loro, secondo me tante persone in Italia non avrebbero ha avuto la possibilità di aprire le orecchie su altre sonorità, quindi veramente molto importante secondo me come festival.
2: È un prezzo sempre diciamo onesto, non mi ricordo più il
0: non
2: prezzo, ma
0: costa i 200 euro dei festival
2: tipo
0: più famosi,
2: 50 euro con il campeggio, quindi veramente un bel festival consigliatissimo, e comunque vi invito ad andare lì. E volevo dire solo un'altra cosa sul festival Tanzumare in Abruzzo, e che la prima serata è gratis.
0: Hai capito? Quindi, vedi l'Abruzzo? Torna l'Abruzzo.
2: E quindi andate a questi festival, perché la cultura ha bisogno di voi per continuare a vivere. È molto importante. E torniamo un po' con la musica?
0: Sì, fammi dire gli altri festival più famosi, che qui appunto c'è un po' di musica che ho preso in prestito da questi festival. Sicuramente c'è il Locus Festival, che è quello più importante che si tiene in Puglia, e nella serata di oggi, 8 agosto, ci saranno i Cani, Faccia Nuvola e Satan Tango, che non conosco. Poi domani Mannarino, Ezra Collecti, Napoli Segreta. E quindi questo Napoli Segreta, che sapevo che era una compilation, ma a quanto pare è anche un collettivo, perché
2: sì.
0: Vanno in giro a fare
1: il project dei New Genea.
2: No,
0: non è un project del Genea, no. Napoli
1: amici,
0: Segreta
1: però.
2: Non so se sono amici, ma sono due
0: sono di Napoli
2: almeno,
0: sicuramente,
2: che hanno fatto questa, che fanno queste serate con musica soprattutto di Napoli.
0: Quindi fanno un DJ set.
2: Sì, DJ set Napoli Segreta.
1: Recuperano musiche degli anni 70.
0: È uscito quest'album del 2018. Uscì questo.
2: Sì, hanno fatto due compilation Napoli Segreta,
0: in cui hanno recuperato canzoni anni 70, 80,
2: sì, disco funk
0: napoletane meno famose, diciamo, meno note. E quindi io mi sono andato a cercare un po' di brani qua e ne ho trovato uno. Vediamo se
1: c'è quell'atmosfera da colonna sonora di film poliziotteschi.
2: Forse quello che ha selezionato, forse no, ma se non mi sbaglio sono sull'etichetta di New Genea, e questo è la cosa.
0: Ed il brano si chiama Cicogna.
2: Sì. Andiamo.
0: E possiamo sentirci anche quello dopo, visto che dura qua.

0: Eccoci, eccoci, torniamo in voce. Abbiamo ascoltato due brani da Napoli Segreta. Aspettate un secondo.
1: Adesso
2: usarlo come sottofondo, ci
0: eccoci,
2: piace?
0: Eccoci. Sì, due brani dalla compilation Napoli Segreta. Cicogna era il primo, e questo che abbiamo ascoltato poco fa, che ha terminato poco fa, è Napoli Canta e More.
1: Bellissima compilation.
2: Sì,
1: Napoli Segreta volume 1.
2: Ve la consigliamo, è uscita quindi pure il volume 2.
1: Due, sì, hanno fatto due volumi, il primo volume.
2: Tu quello... la conoscevi, Fabrizio?
3: Conosci, sì. Assieme a... quando si chiamavano New Guinea.
1: No, ma sì, vabbè.
3: Siamo usciti assieme.
1: È sull'etichetta di New Guinea, ma non sono New Guinea. Sono...
0: Ma non dire, guarda, non commettere più questo errore che per i Longo no. Ci tiene. No,
3: a parte
0: scherzi,
3: si saranno mangiati qualche.
0: È un filone che noi siamo molto attenti, molto interessante, quello che è legato alla musica partenopea, quindi siamo un po'
1: gelosi.
0: Pignoli,
1: Pignoli, diciamo più di gelosi.
2: E allora siamo arrivati in finale di trasmissione, quando mancano poco più di 3 minuti, e ci passa il tempo dei saluti. Ringraziamo le ascoltatrici e gli ascoltatori, sia in diretta, quelli che ci hanno seguito in replica, quelli che ci sentono in podcast, tutti quanti.
1: In replica?
2: In replica, l'ho detto.
1: Sì, ma
2: mercoledì dalle 18 alle 20, ricordiamolo. E non potevamo anche noi non esimerci, sicuramente Alessandro Sgrizza lo farà meglio di noi, ma anche noi volevamo fare il nostro omaggio a un gigante della musica italiana che è scomparso l'altro ieri. Si tratta di Francesco Guccini.
0: Scomparso giovedì 6.
2: Scusa. L'altro ieri, vedi, l'avevo detto bene per una volta.
0: Però quindi... ti dovevo correggere, interrompere, se no non è Groovy Times.
2: E quindi io non sono espertissimo, conoscevo solo le più famose di Guccini, ma abbiamo qui Cambogia che ne conosce qualcuna meno nota, e quindi lui ha proposto questo brano che si chiama 4 stracci per chiudere la puntata di oggi Groovy Times. Quindi un saluto a tutte e a tutti, a tut, come si dice adesso, e sì. Bisogna includere pure tut.
3: E un saluto anche a Francesco.
1: Sì.
2: A Francesco.
1: E prima di lasciarti chiudere a Combo, vogliamo ringraziare te per la logistica di oggi a Montefiascone. Ringraziamo Fabrizio per il suo brano. Ringraziamo
2: Claudia
1: anche
2: per le foto, per la nostra Claudia, fotografa che vedrete sulle pagine di Groovy Times.
3: Flavio per il cibo.
1: E Benedetta per la cucina.
2: Flavio per
1: Bernadette, la nostra Bernadette sarda.
2: E noi ce ne andiamo su Guscia per il supporto.
0: Vado, non so che succede, questo microfono sta morendo, quindi è proprio il momento giusto.
2: Siamo oltre il tempo massimo, quindi dopo veniamo sgridati. Mandiamo il brano 4 stracci di Guccini. E ciao!
1: Buone vacanze!
2: Che noi andiamo a farci un bagno al lago.
1: E torniamo il 29 agosto.
4: Sigaretta o penna nella mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che addosso non ti è mai piaciuto, racconta e dico e ti sembra muto. Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano. E cancellarmi è tutto quel che fai, ma io sono fiero del mio sognare.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online. Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura e informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
2: Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.

Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
3: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

E sabato 8 agosto, oggi puntata speciale di Drive Inside sulla Città Aperta, qui con Alessandro Sgritta, fino alle 18, dedicata a Francesco Guccini. Abbiamo voluto rendere omaggio al maestrone che è scomparso a 86 anni. Purtroppo, sì, lo scorso 6 agosto è stato veramente un colpaccio, insomma, per tutti che lo amavamo, l'abbiamo conosciuto, visto in concerto tante volte. Insomma, aveva smesso da anni ormai di fare concerti, però insomma, anche diradando le sue apparizioni, sicuramente continuava a scrivere, soprattutto purtroppo non vedeva più, quindi insomma era gravemente colpita la sua salute, però insomma in qualche modo è sempre stato un presente, no? Quindi è stato comunque uno shock sapere che non c'è più Francesco Guccini, un pilastro della canzone d'autore italiana. E quindi per ricordarlo abbiamo pensato di dedicare a lui un'intera puntata di Driving Saturday con le sue canzoni, forse non necessariamente più note, però insomma ecco quelle che a me sono sembrate più significative della sua poetica. Oggi ci saranno i funerali in forma privata, poi a settembre sarà organizzato un ricordo pubblico della famiglia. Scomparso a Pavana, ricordiamo, insomma, frazione di San Buca Pistoiese, dove ormai risiedeva da tanti anni, mentre era nato a Modena il 14 giugno 1940, lo stesso anno di Fabrizio De André. Beh, il suo primo disco è del 1967, si chiama Folk Beat numero 1 e lui iniziava tutti i concerti con questa canzone, In morte di SF, nominata anche canzone per un'amica, rifatta anche dai Nomadi, che era stata dedicata all'amica Silvana Fontana, morta il 2 agosto 66, quindi proprio 50 anni fa, anzi 60 anni fa, il 2 agosto 66, in un incidente stradale sull'autostrada del Sole. E Francesco Guccini iniziava tutti i concerti con questa canzone, quindi inizieremo anche noi questa puntata speciale, In morte di SF, Francesco Guccini.

E questa era In morte di SF, detta anche canzone per un'amica, appunto rifatta anche dai Nomadi. E sempre dai Nomadi fu cantata anche questa che faremo ascoltare adesso, sempre tratta da Folk Beat numero 1. Stiamo parlando di Noi non ci saremo, un'altra canzone del periodo di Auschwitz, che non, insomma, forse è più nota sicuramente, che non faremo ascoltare. Siccome l'Equipe 84 aveva già fatto l'antisociale, il sociale e l'antisociale, poi lo faremo ascoltare dopo, e Auschwitz aveva offerto anche questa, ma gliel'avevano rifiutata. Allora anche un altro giorno andato era stata scartata da chi sosteneva che ormai era finito, non aveva più niente da dire. Ogni riferimento al critico musicale Riccardo Bertoncelli è puramente casuale, a cui dedicherà poi, insomma, l'avvelenata, ascolteremo dopo. Ma un altro suo amico di Modena, che lavorava con i Nomadi, Dodo Vero, gli chiese se avesse delle canzoni, e fu così che cominciò a collaborare anche con loro. E quindi Noi non ci saremo, che fu eseguita dai Nomadi, cantata da Augusto, ebbe un grande successo. Poi ricordiamo anche una bellissima versione dei CSI in tempi più recenti di Noi non ci saremo, che hanno intitolato così due loro raccolte. E allora ci andiamo ad ascoltare l'originale di Francesco Guccini. Questa è Noi non ci saremo.

Noi non ci saremo, Francesco Cuccini. Questa era ispirata nel testo a Hard Rain's Gonna Fall di Bob Dylan e all'armonia sempre a Mr. Tambourine Man di Bob Dylan, ripresa anche dai Birds, e appunto fu incisa dai Nomadi e anche dai CSI. Questa Noi non ci saremo, mentre la successiva, Il sociale e l'antisociale, tratta sempre da Folk Beat numero 1, fu scritta nel 1960 e uscì prima come singolo dell'Equipe 84. Nel 1945 era il lato B di Un giorno tu mi cercherai del 66. Il sociale e l'antisociale, ce l'andiamo ad ascoltare. Lui è il grande Francesco Guccini.

fare il maiale con le ragazze. Ma a Pasqua vado in confessionale e tutte quante per me vanno pazze. Perché fai bene poi, non conta l'astinenza, basta ci sia soltanto l'apparenza. La la la la la la la la la. Quindi non curo la mia intelligenza, la gente bene con questa non lega, ma le canaste di beneficenza so sempre tutto sull'ultimo stato.

Il sociale e l'antisociale. Questo era un Francesco Guccini molto critico e caustico verso, insomma, la piccola borghesia. Possiamo avvicinare questo brano a Borghesia di Lolli, mi è venuto in mente mentre lo ascoltavo. Sicuramente, appunto, un'invettiva contro i benpensanti, che poi tornerà anche in molti altri brani. Insomma, volevo farlo ascoltare perché mi sembra significativo del pensiero di Guccino, che si mette prima dalla parte dell'antisociale, che sarebbe lui stesso, e poi del sociale, del borghese ben pensante e integrato. Bene, ora passiamo al disco successivo, che sarebbe 2 anni dopo, nel 1970, appunto il secondo disco di Francesco Guccini. Ascoltiamo Vedi Cara, che descrive la crisi, insomma, del rapporto con la futura moglie Roberta, che sarà quella poi Roberta Bacciglieri, a cui dedicherà anche Eschimo, che faremo ascoltare dopo da Amerigo. E Vedi Cara, appunto, è una canzone su un amore che si sta esaurendo, ma non è ancora finito. Il preludio di una crisi che poi Francesco scapperà negli Stati Uniti, e a questa ragazza di cui si innamorerà negli Stati Uniti si dedicherà 100 Pennsylvania Avenue, insomma, l'altra faccia della medaglia. Noi ci ascoltiamo, questa bellissima Vedi Cara.

puntata da cui ascoltiamo Un altro giorno è andato, una canzone che è una riflessione sul tempo che passa, un po' un'ossessione di Guccini, questa dell'orologio. Dice che lui, insomma, ogni volta guarda l'orologio, c'ha un orologio e lo osserva sempre, perché dice che ogni tanto questa, la lancetta fa tac tac tac, e questo, insomma, gli fa pensare che un secondo in meno, un secondo in meno, un secondo in meno. Dice: no, si è sempre sentito vecchio, e quindi è preoccupato dal fatto che ogni giorno passa il tempo e cambia, e il tempo si sciupa o si perde. È ossessionato da questo argomento. E ci ascoltiamo quindi Un altro giorno è andato, dove, insomma, è importante anche questo disco, perché cominciano a collaborare con lui musicisti importanti come Franco Mussida della PFM, Maurizio Vandelli e Victor Sogliani dell'84, dell'Equipe 84, e The Pleasure Machine, che sarebbero Vince Tempera, Ares Tavolazzi e Della De Bandini, che lo accompagneranno poi dal vivo per tutta la carriera. Eccola qui, questa è Un altro giorno è andato.

Il tempo è andato e non ritornerà, canta Francesco Guccini. In un altro giorno è andato dall'Isola Non Trovata. Passiamo al quarto disco, che è un disco molto importante, Radici del 72. La title track Radici è dedicata a Pavana, la città dove ha vissuto i primi 5 anni di vita e dove poi ha vissuto negli ultimi anni fino alla morte. Ma noi ci andiamo ad ascoltare Piccola Città, che è dedicata alla città natale invece, che è Modena, dove negli anni 50 lui è cresciuto e ha cominciato insieme agli amici, insomma, sulla scia dell'entusiasmo per il rock and roll, a sonicchiare, a cercare di imitare Elvis Presley e Little Richard, che all'epoca insomma erano i suoi miti. Iniziò a scrivere le sue prime canzoni e questa è Piccola Città, Bastardo Posto, come cantava il grande Francesco Guccini.

E questa era Piccola Città, dove c'era anche l'espressione tra la Vimiglia e il West, che darà poi il titolo a un famosissimo live di Francescucci negli anni Ottanta, mi pare che fosse il 1984. E questo era sempre Radici, il disco che conteneva le famosissime La Locomotiva, che però non faremo ascoltare perché insomma, dura oltre 8 minuti, anche Il Vecchio e il Bambino, celeberrime, anche questa non faremo ascoltare. Invece io vi faccio ascoltare, sempre da Radici, Incontro, che descrive appunto l'incontro con una sua amica, una vecchia compagna di scuola, dopo 10 anni che non si vedevano, alla stazione di Modena, che insomma gli racconta insomma varie vicissitudini che ha avuto, anche tragiche, perché insomma aveva lasciato questa amica, il marito americano, per un altro tedesco, poi era partita dalla Germania sotto Natale per andare a trovare a New York il bimbo che ha avuto, il figlio, da questo primo marito, e il nuovo marito, e invece nel frattempo il nuovo marito tedesco, insicuro, si sente abbandonato e si era impiccato, insomma. Quindi lei torna a Modena e poi gli vuole raccontare questa storia a Francesco Guccini. C'è anche una citazione, diciamo, filosofica da Heidegger nel finale della canzone, quando dice: pensavo dondolato dal vagone, cara amica, il tempo prende, il tempo dà, noi corriamo sempre in una direzione, ma quale sia e che senso abbia, chi lo sa. Viene da una frase di Heidegger che dice: il tempo è infinito, scorre infinitamente in una direzione, ma quale sia non lo sapremo mai. Ogni tanto, sì, nelle canzoni si citano concetti e espressioni che sono prese così anche dalla filosofia. Insomma, Guccini è un maestro in questo, no? È capace di citare Heidegger così come Roland Barthes e tanti altri. Questa è Incontro, sempre da Radici, Francesco Guccini.

0: E questo era Incontro, Francesco Guccini, sempre da Radici. Ora saltiamo Stanze di vita quotidiana del 74 e andiamo direttamente al famosissimo Via Paolo Fabbri 43. Anche Stanze di vita quotidiana conteneva bellissime canzoni come Canzone dell'Osteria di Fuori Porta, che però insomma dura oltre 7 minuti, non riusciamo ad ascoltare. Passiamo quindi alla Via Paolo Fabbri 43, che è proprio l'indirizzo di casa di Bologna, dove ha vissuto per anni. Lui insomma mette come titolo di un disco l'indirizzo di casa. Infatti continueranno i pellegrinaggi, continuano ancora oggi a Bologna. In questi giorni ci sono persone sotto casa di Francesco Guccini, la vecchia casa, che suonano per ricordarlo, omaggiarlo. Veramente una scena, delle scene bellissime, commoventi. E Via Paolo Fabbri 43 conteneva questa invettiva famosissima che si chiama L'Avvelenata, che nasce appunto dopo la pubblicazione di Stanze di vita quotidiana. Il critico Riccardo Bertoncelli scrisse una recensione molto negativa di quel disco, che conteneva queste parole: si vede che Guccini non ha più niente da dire, che è costretto dagli obblighi dei contratti discografici. Insomma, questa critica lo fece abbastanza inalberare, e quindi compose questa canzone, insomma, di getto per manifestare il suo disagio. Poi non la voleva inserire in realtà, perché la riteneva quasi un fatto personale. Poi Vince Tempera e Pier Farri, che era il suo arrangiatore all'epoca, insomma, lo convinse a inserirla. E anche poi Bertoncelli, lo stesso Bertoncelli, fu d'accordo. All'inizio Guccini aveva dei problemi, insomma, magari pensava che non fosse il caso, invece no, Bertoncelli poi lo conobbe di persona e acconsentì. Insomma, è rimasto anche un bell'omaggio alla fine, no? Insomma, possiamo dire allo stesso Bertoncelli: non capita tutti i giorni di avere il proprio nome in una canzone. E quindi ce la sentiamo questa, L'Avvelenata, Francesco Guccini, da Via Paolo Fabbri 43.
1: Se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

Io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare,

L'avvelenata Francesco Guccini fu anche denunciato da un maresciallo dei carabinieri per questa canzone. Che so, qua e là ci sono parolacce, cazzi, frocio, negro, so, ebreo, comunista, fascista. Si diverte, insomma, a definirsi in tutti i modi possibili. È veramente un esercizio di grande ironia questa canzone. Insomma, ironizza anche su se stesso. E oltre che su Bertoncelli, no? Accusato di sparare cazzate. È veramente fantastica questa invettiva, l'avvelenata, e sempre in via Paolo Fabbri 43 ci ascoltiamo Canzone di notte numero 2, che invece nasce dalla prima austerity, scrive Guccini, quando tutti i ristoranti, i bar e le osterie dovevano chiudere tassativamente a mezzanotte, si doveva correre rapidamente a casa e noi amici andavamo in giro per locali notturni con le ragazze, con le chitarre. Questo fatto che tutti i posti dovessero chiudere a mezzanotte ci aveva segato, non sapevamo più dove migrare, cosa fare. Allora aveva degli amici che cantavano in un coro a Bologna, il coro Stelutis, e insomma, gli venne in mente di radunarsi nella sede del coro, e quindi quando i coristi finivano le prove loro andavano lì con le chitarre e ci restavano a far baldoria fino a tardi. E insomma, un segretario del coro si lamentò perché facevano troppo casino, ed è proprio tornando a casa dopo una notte in questa austerity che scrisse questa canzone, appunto Canzone di notte numero 2. È una canzone anarchica, anche questa contro il potere, dove dice morrò pecora nera, no? Appunto contiene molti suoi tic notturni, insomma, amici, vino e altro. Ce l'ascoltiamo, Canzone di notte numero 2, Francesco Guccini.

0: Canzone di notte numero 2, anche questa fantastica, racconta Guccini un episodio curioso con Carlo Petrini, l'ideatore di Slow Food, scomparso da poco, che lo invitò a suonare in un carcere di massima sicurezza a Fossano, in provincia di Cuneo. E, insomma, all'inizio c'era un po' di freddezza, no? Quando suonava, cantò questa canzone, poi a un certo punto, quando arriva la strofa «Noi siamo gente che finisce male, galera d'ospedale, gli anarchici li ha sempre bastonati e il libertario è sempre controllato dal clero o dallo Stato», scoppiò un applauso fragorosissimo, proprio liberatorio, insomma. Quindi questa canzone è molto significativa anche, insomma, dell'ideologia anarchica di Francesco Guccini, insomma, libertaria, anticlericale assolutamente, questo per chi lo definisce apolitico, insomma. E in via Paolo Fabbri 43, la title track, ci sono anche delle invettive scherzose contro i colleghi cantautori Venditti, De Gregori e De André, però non l'ascoltiamo perché, insomma, dura oltre 8 minuti. E arriviamo direttamente al prossimo disco, Amerigo, del 78, è il settimo disco di Guccini, ispirato sia dal famoso navigatore Amerigo Vespucci, anche da un prozio, Enrico Guccini. E ci ascoltiamo un'altra canzone, secondo me fondamentale per capire il pensiero di Guccini, che è Libera Nos Domine, contro tutti i dogmi religiosi e non. Francesco Guccini, Libera Nos Domine.
1: La morte nera e secca, la morte innaturale, la morte prematura, la morte industriale, per mano poliziotta.

0: Libera nos domine, Francesco Guccini da Amerigo, una canzone fortemente, direi, insomma, proprio contro qualsiasi dogma, contro qualsiasi certezza, contro qualsiasi così, verità rivelata, imposta. Fantastica. Allora, sempre da Amerigo ci ascoltiamo Eskimo, che è, diciamo, la seconda canzone dedicata alla prima moglie Roberta, a cui aveva già dedicato Vedi Cara, insomma, negli anni giovanili a Bologna. Racconta la loro storia. Lui si comprò un Eschimo proprio nel 63, appena finito il servizio militare, che era finito 3 mesi prima del previsto, perché l'obbligo era passato da 18 a 15 mesi. Era a Trieste, aveva freddo, era ottobre, insomma, si compra questo abbigliamento, questo in una bancarella, credo il residuato degli americani in guerra di Corea, cioè aveva questo pelo dentro, molte tasche, lo pagai 10.000 lire, molto prima che diventasse un capo di moda e anche il simbolo della contestazione giovanile. L'Eskimo, insomma, stava a significare il rapporto con questa ragazza. E, allora ce l'ascoltiamo, Eskimo, Francesco Guccini.
1: Domenica in settembre.

con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale. Credevo che Bologna fosse mia,

niente a cercare di fare o di capire. Forse lo stanno pensando anche gli amici, gli andati, rassegnati.

Eschimo Francesco Cuccini, perché a 20 anni si è stupidi davvero quante balle si ha in testa a quell'età. Fantastico questa descrizione della gioventù, come insomma un'epoca spensierata, in fondo un po' stupida, no? Idiota, però felice proprio perché alla fine inconsapevole di tante cose. Bene, allora da Amerigo passiamo all'ottavo disco in studio di Francesco Cuccini, si chiama Metropolis. Dell'81 è il disco che contiene canzoni dedicate a città, appunto come Bisanzio, come Venezia, con il testo di Giampiero Aloisio, e come Bologna, appunto la sua città dove ha vissuto a lungo, proprio in via Paolo Fabbri 43, a cui dedica questa canzone Bologna, che è un po', diciamo, un omaggio e un rimprovero al tempo stesso, diciamo, scherma e fioretto, la sintesi del bene e del male, ma mai dell'odio che per lei non ho mai provato. Quindi alla fine, insomma, gli ha sempre voluto bene a Bologna, anche se poi negli ultimi anni era tornato a vivere nella sua pavana. Questa è Bologna, Francesco Guccini.

Bologna, Francesco Guccini, anche qui insomma citazioni, Sartre, Baudelaire, poi dall'alto al basso, no? Bologna, Busona, i salami in vetrina, veramente fantastico come riesce a unire l'alto e il basso, Guccini, veramente forse il più letterario dei nostri cantatori, al tempo stesso anche certo, il più prosaico, no? Insomma, arriva fino veramente le ghiande in terra da maiali, come canterà poi in Cirano. E allora passiamo a, da Bologna, da Metropolis, al prossimo disco che si chiama proprio Guccini, il nono disco di Guccini, c'è questo incipit memorabile, la ragazza dietro il banco mescolava birra chiara e 7 Up, e stiamo parlando della splendida Autogrill che proprio apriva questo disco che si chiama semplicemente Guccini, Autogrill.

Autogrill, si sentiva il sax del grande Claudio Pascoli, insomma, celeberrimo musicista che ha collaborato veramente con tantissimi sassofonisti, che insomma, ha collaborato veramente con tantissimi musicisti, insomma, da Fossati a Battisti, Finardi, Ivan Graziani, Radius, la PFM ovviamente, insomma. È veramente un grandissimo pezzo questo autogrill. E, io passerei a questo punto, saltando purtroppo per motivi di tempo, Signora Bovary, che insomma è un bellissimo disco, però non abbiamo tempo di ascoltare. Passerei direttamente a quello che non, che apre un po' la seconda fase, poi non so, l'ultima fase di Guccini, la seconda fase, diciamo, della sua carriera. Quello che non, 1990, ci ascoltiamo proprio la title track che insomma, riprende un po' il tema Caro a Montale. Solo questo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, no? Da Ossi di Seppia di Montale. E questa è la title track, che è una canzone che parla un po' di un momento particolare legato a vicende personali, diciamo una storia con una persona che erano mesi a Bologna che non pioveva mai, ci si chiedeva se questa storia potesse durare o meno, e appunto se non sappiamo più cosa siamo, come recita il verso di una famosa poesia, perché non abbiamo ancora deciso che cosa vogliamo essere. Quindi il motivo di questa teoria di immagini strane, particolari, dal taglio descrittivo quasi geografico, le impressioni per la sceneggiatura di un film mai girato. Quello che non, Francesco Guccini.

Non siamo quello che non, Francesco Guccini. E sempre da quello che non ci ascoltiamo un'altra bellissima canzone, una delle più belle secondo me di Guccini, ripresa anche da Franco Simone e tanti altri interpreti, che si chiama Canzone delle domande consuete, un vero capolavoro secondo me. Canzone delle domande consuete, Francesco Guccini.

ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei, per non strascinare parole in linguaggio d'azzardo, per bella lo so e che bella che sei, di

quanto vanno disperse, trascinate dai giorni come piena di fiume, tante cose sembrate, credute diverse, come un prato coperto a bitume.

Canzone delle domande consuete, Francesco Cucini, da quello che non. Io ascolterei anche l'ultima canzone di questo disco che si chiama Emilia, è Emilia, che era già stata incisa nel 1988 da Cucini insieme a Dalla e Morandi, nell'album appunto Dalla Morandi, e che qua riprende da solo. Emilia era stata scritta proprio insieme all'amico bolognese collega Lucio Dalla, insomma erano diversissimi ma anche molto amici, no? Lui così piccolino, Lucio Dalla invece il gigante, il maestrone Guccini, no? Infatti ho visto un video che faceva ridere dove appunto Dalla confessava a Guccini che gli piaceva giocare a basket, mentre invece Guccini, che era alto 1,94, sarebbe stato lui in teoria a dover giocare a basket. Faceva molto ridere questa contrapposizione, insomma, tra il gigante Guccini e il piccolo ragno Lucio Dalla. E questa è Emilia che, insomma, racconta e denuncia vizi e virtù dell'Emiliano, no? Anarchico, verdiano, brutta razza l'Emiliano, come canta Francesco Guccini, scritta insieme a Lucio Dalla, Emilia.

0: ora ti saluto.
1: È quasi sera, si fa tardi, si va a vivere a dormire da Las Vegas a Piacenza.
0: Fari per chilometri
1: ti accecano testardi, ma io sento che hai pazienza, dovrai ancora soccorrere.

E questa era Emilia, Francesco Guccini, sempre dal disco del 1990, Quello che non, che chiudeva appunto Quello che non. Passiamo al prossimo, che è Parnassius Guccini, dal nome appunto di una farfalla che un entomologo decise di chiamare così in omaggio a Guccini. E da Parnassius Guccini appunto ci ascoltiamo Farewell, che è un po' il prologo della storia dedicata alla compagna Angela, appunto madre della figlia Teresa, a cui dedicò Culo dritto invece alla figlia Teresa, che invece poi finì male, insomma, che poi quattro stracci e poi l'epilogo, no, di questa storia, che poi magari ascolteremo se riusciamo, dedicata sempre all'ex compagna Angela. E qui viene citata anche Farewell Angelina, appunto Angelina come Angela, di Bob Dylan. E questa è Farewell, addio, ci avviciniamo alla fine, insomma, al triste addio di questa puntata dedicata allo scomparso Francesco Guccini. Questa è Farewell.

0: Farewell, Francesco Guccini da Parnassio Guccini. Saltiamo a malincuore Nostra Signora dell'Ipocrisia e Dovevo fare del cinema, che avrei voluto far ascoltare sempre da questo disco Parnassio Guccini, e arriviamo direttamente a D'amore, di morte e di altre sciocchezze, bellissimo disco del 1996 che conteneva appunto quattro stracci, che è l'epilogo dell'invettiva appunto dedicata all'ex compagna Angela. Ce l'ascoltiamo, questa è la durissima, quattro stracci sempre dal disco appunto D'amore, di morte e di altre sciocchezze, Francesco Guccini.
1: Guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai, sigaretto, penna nella mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che addosso non ti è mai piaciuto, racconti di che ti sembra muto, fumare e scrivere ti suona strano,

sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza di invecchiare senza maturità. Ma maturo meno io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo spatti maturazione, poi un'illusione pronta per lui.

quattro stracci, io qui ti inchiodo con i tuoi pensieri d'amore, di morte e di altre sciocchezze. 1996, benissimo. Allora, sempre in questo disco c'era la bellissima lettera che io considero un po' il suo testamento, insomma. Dopo di questa farei ascoltare Solo Addio, poi se c'è tempo chiudiamo con una chicca live. Insomma, questa è Lettera, che forse è la mia canzone preferita di Guccini, insomma, anche soprattutto per la parte musicale, che forse è anche la più rock, la più movimentata del suo repertorio. No, si dice sempre che Guccini sia solo testo, parole, invece in questa canzone si può apprezzare tantissimo anche la musica. Questa è la bellissima Lettera, che apriva proprio questo disco del 1996. Lettera.

Il lento scorrere di questa cosa che chiami vita, veramente emozionante il finale di questa lettera. Questo disco era dedicato agli amici Vittor Sogliani, bassista di Lippo 84, e Bonvi, il fumettista. E si apre appunto con questa lettera testamento d'amore, di morte e di altre sciocchezze. Saltiamo purtroppo Cirano, per motivi anche qui di lunghezza, insomma dura oltre 6 minuti, la famosissima Cirano, scritta con Beppe Dati e Giancarlo Bigazzi, ed arriviamo a Stagioni del 2000, che si apre e si chiude con un intro, e poi la chiusura si chiama proprio Addio. Anche questa è un'invettiva, insomma, dove sono presenti vari riferimenti letterari, da Cervantes, appunto il Don Chisciotte, a Dante, Baudelaire, Thomas Eliot, Socrate. La grandissima Addio, Francesco Guccini.

l'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti, a quelle vostre glorie vuote.

futuro trionfale e ad ogni impresa di questo secolo trionfante, alle magie di moda delle religioni orientali che da noi nascondono soltanto vuoti di pensiero, ai personaggi cicaleggianti dei talk show che squittano.

dimentico, ignora l'umiltà. Io, figlio di una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia, io tirato su a castagna ed erba spagna, io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà, io dico addio a chi si nasconde con protervia dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i tiramenti del momento, curando però sempre di riempirsi la pancia, e dico addio alle commedie tragiche dei sepolcri imbiancati, ai ceroni dei parrucchini per signore, alle lampade tinture degli eterni non invecchiati, al mondo fatto di ruffiani e di puttane a ore, a chi si dichiara di sinistra democratico per amico di tutti, perché non si sa mai, e poi anche chi di destra ha i suoi pregi, gli è simpatico ed è anche fondamentalista per evitare guai, a questo orizzonte di affaristi e di imbroglioni, fatto di nebbia, pieno di sembrare, ricolmo di nani, ballerine, canzoni.

0: nell'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: Mio simile, mio amico, questo era l'addio di Stagioni al grandissimo Francesco Guccini. Veramente commovente, qui c'è tutto il suo essere montanaro, campagnolo, inurbato, come si definisce lui, eterno studente, però allo stesso tempo coltissimo e sempre così, veramente autentico, veramente lascia senza parole questo finale. Io però per dare, diciamo, un tocco, diciamo, di positività a questa playlist, dopo l'addio lo farei risorgere, quindi Dio è morto e poi è risorto, dalla versione live, dal cofanetto se io avessi previsto tutto questo nel 2015. Questo era un brano scritto nel 1965, ispirato ovviamente al poema L'urlo di Ginsberg. Ho visto, no, le mie elementi migliori della mia generazione andare via. E ovviamente a Nietzsche, Dio è morto di Nietzsche, fu inciso contemporaneamente sia da Caterina Caselli e dai Nomadi, e poi fu censurata anche dalla RAI questa Dio è morto, ma non da Radio Vaticana, sorprendentemente, insomma, fino a un certo punto. Però, come dice lo stesso Guccini, che fece ascoltare questa canzone addirittura in Olanda ai provos, i famosi provocatori della controcultura olandese, che apprezzarono molto su un treno. Sul treno trovò un gruppo di ragazzi bolognesi diretti in Germania, gli fece ascoltare Dio è morto ed erano entusiasti della canzone, di questo finale di speranza, che non era speranza religiosa ma laica. E quindi, insomma, chiudiamo con questa speranza, che Guccini, come Dio, è morto, ma si spera che da qualche parte possa risorgere. Sicuramente la sua musica e la sua poesia non moriranno mai. Grazie a tutti e ci vediamo alla fine di agosto. Vi saluto, Driving Saturday. Questa è Dio è morto live, un omaggio a Francesco Guccini. Grazie, ciao.
0: Ho visto

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Wait, no, hurry up, because the only thing comes over here and he wants some K.

No, no Anto, niente a solo rock. E no dai, se no sempre la solita canzone rock. Basta rock, abbiamo dato. Ma senti che bello.

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul 1000 euro, signora!
1: Accattate volai!

Grazie.